0: suono di Outwork. Spot. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
0: Forever Fun, Forever Summer.
2: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: è il suono di
1: Outwork. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

0: il suono di Thomas De Marchi.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Get the fuck, shut the fuck. Who's
3: gonna Forever Fun, Forever Summer.
4: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di
3: Thomas De Marchi.

0: Pleasure Night.
1: Pleasure Night.
0: Pleasure Night.
1: La notte mixata dai DJ di Peter Pan.
0: Peter Pan.
1: Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: era il suono di
1: Davide Zanetti.
2: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
3: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: Summer.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: Musica. Musica.
1: Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Dance. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
3: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5, concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
7: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 04237.
9: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
11: devi andare su deghi.it.
12: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
13: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
10: E poi devi cucinare per 16.
12: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
11: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare. Devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
14: Noi 1000!
16: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Grishow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agrishow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Il tetto tiene anche ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Jackpot. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
5: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Brescia a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
5: Peter Pan O'Clock.
7: Guarda Giovanni, le 7:01.
5: No! Peter Pan O'Clock.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Deghi a ridare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
13: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
14: E te lo porto io!
13: Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
14: Perché se non Deghi, non ci credi!
15: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh! Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Quando non sono a casa tutto bene.
17: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
18: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
19: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: Se vabbè, ha solo di borraccia, i Medusa, Bad Memories su Peter Pan. Sta per cominciare l'happy ending. Prima di salutare, di iniziare, ci sono già arrivati dei buongiorno, Angelo.
1: Ma sì, vuoi sentirli?
0: Ma sì!
2: Buongiorno e forza Argentina.
0: È stato sveglio tutta la notte per guardare Argentina-Svizzera e anche
1: tanti,
0: lui.
1: In tanti,
3: buongiorno, buongiorno, buongiorno!
0: Lui tre è più volte, svizzero, come accento è più svizzero. Pronti a cominciare l'appuntamento della domenica mattina è l'happy ending, la parte 1.
4: Peter Pan, happy ending. Happy ending. Il weekend di Peter Pan è happy ending.
0: Buongiorno, buongiorno amici, buona domenica, ben svegliati. Oggi è il 12 luglio 2026, 6 i minuti dopo le 7, te lo dico, Angelo.
1: Ma che palindromia questa mattina, o quasi, vai.
0: Stamattina tira una brutta aria.
1: Perché?
0: Perché ieri sono stato a mangiare al messicano.
1: Quindi... ma io non c'ho problemi, tanto c'ho il naso tappato a quest'ora del mattino. Senti che c'ho anche la gola un po' chiusa, chi se ne frega.
0: Fagioli come se non ci fosse un domani, e la colonna sonora era della concorrenza dei Los Borrachos.
1: No!
0: Non c'erano i veri Los Borrachos.
1: Cioè, hanno suonato questa?
0: Nei bagni, sì.
1: Ah, ok.
0: Nei bagni
1: sì.
0: Del messicano c'erano i Los Borrachos, che poi siamo io e Angelo PA1. Ciao, io sono Joe. Alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Se esistono forme di vita intelligenti, il numero lo sai, è quello di Peter Pan. 393-7366-240. Messaggio scritto, o ancora meglio, un messaggio vocale che descriva, ma proprio nei dettagli,
1: sì,
0: il motivo per cui sei già
1: sveglio. Mi hai offeso, mi sento offeso.
0: Perché?
1: Perché tu sei andato a suonare già la nostra prima data da solo nei cessi del messicano, mi hai lasciato a casa.
0: Salutiamo,
1: cioè,
0: quelli che sono già svegli così presto pure oggi. Un buongiorno e una buona domenica a chi?
1: Allora, quelli che dopo la Nutella e dopo la Coca-Cola aspettano soltanto il nome scritto anche sulla carta igienica.
0: Giusto.
1: Per regalarlo a qualcuno.
0: Anche.
1: Quelli che dicono torno subito ai propri animali quando escono di casa.
0: Buongiorno.
1: Quelli che amano l'estate ma non vedono l'ora che sia ottobre.
0: Buona domenica anche a voi.
1: E quelli che da bambini era tutto un perché, da adolescenti è tutto un perché no, e da adulti è diventato tutto un perché a me?
0: Non lo so, da adolescenti è più no. Fine. A tutti questi e a tutti gli altri, buona domenica!
4: Attenzione! No.

0: Ciao, sono Samurai J. Ancora. Vinci il mio concerto privato.
1: Ah, abbiamo detto che non lo vogliamo. Move Joe, Mala J, state ascoltando Radio Peter Pan e c'è l'Happy Ending parte 1 con Joe e Angelo PA1. Esiste secondo te qualcuno di sveglio a quest'ora della domenica
2: secondo
1: mattina?
2: Secondo me sì, solo che sono un po' timidi perché hanno quella voce un po' così.
1: Secondo me no. Perché nel nord-est almeno, non so nelle altre regioni di competenza, sì. Quindi Friuli e Veneto probabilmente sì. Mm-hmm. Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte non lo so, ma durante la notte ha piovuto, comunque ieri sera ha rinfrescato, allora, la gente con le finestre aperte ha dormito e adesso sono lì a dormirsela ma di gusto.
2: Non lo so, secondo me invece sono già sveglie, proprio perché se la sono dormita di gusto stanno già a zonzo per andare a visitare qualcosa, qualcuno, qualche.
1: C'è sta bimba qua che adesso ti faccio sentire,
2: sì?
1: Che ha talmente rinfrescato che ha detto vado alle terme stamattina.
2: Anche per la madre ha rinfrescato a quanto pare.
3: Ciao Angelo, ciao Gio. Sono Sofia, c'è una giornata happy perché vado alle terme di Bibione.
2: Bello!
3: Ciao!
2: Terme di Bibione, che sono a fianco, sono a fianco allo stabilimento delle suore, quindi bisogna stare attenti quando entri che non sbagli la porta. Sì,
1: ah,
2: sì.
1: Non sapevo sta cosa.
2: Monache di mare.
1: Poi c'è Mirko della Run Spinner Run che si sta preparando per la maratona di New York il 1 novembre e scrive:
2: oggi sveglia presto per fare ancora una corsetta tra Cavallino Treporti e Jesolo, un 16-18 km.
1: Così, in scioltezza.
2: Sì, altro che non essere svegli. Altri chilometri in funzione della maratona di New York del 1 novembre, sempre con voi nelle orecchie. Marco di Run Spinner Run, bravo.
1: Secondo te, stima, sì, nell'ultima settimana quanto hai passeggiato barra corso?
2: Ma stai parlando di
1: sì,
2: me?
1: Sì, te.
2: Ma guarda, ma non ci sono.
1: Sommando tutto negli ultimi 7 giorni.
2: Non lo so, avrò fatto qualche chilometro, ma non lo so, non ci faccio caso.
1: Io forse arrivo a 7, che è la metà di quello che ha corso lui stamattina, sì.
4: Peter

0: America!
1: Poi finisce così che fai festa tutta la notte, white girl wasted, e poi ti svegli, buona domenica! Buongiorno, c'è l'happy ending.
2: Allora, io e te siamo diventati dei personal trainer per i nostri ascoltatori, tanto che Michele ci chiede: ciao ragazzi, sveglia presto per fare la marcia non competitiva cimoliana a Cimolais. Che percorso mi consigliate? 6, 14 o 28 chilometri? Buona giornata.
1: Ma Michele, ma sono domande da fare? 6, tutta la vita, ma perché devi fare più fatica? 6, hai già visto un po' del paesaggio, hai capito come andava, la tua attività sportiva l'hai fatta.
2: Questa cosa te l'hai visto un po' il paesaggio, mi mancava.
1: Beh, alla fine tu partecipi a competizioni sportive, sì, non solo per metterti alla prova,
2: ah no?
1: Ma anche per godere del paesaggio meraviglioso che ti
2: sicuro?
1: Si pone di fronte.
2: Ma
1: certo,
2: questi qua sono degli invasati, figurati se gliene frega qualcosa del paesaggio.
1: Il percorso è quello che ti
2: ma
1: permette di godere.
2: Solo dove mettere i piedi per non cadere, dimmi.
1: Scusa, se tu guardi solo l'obiettivo, è come se dici nasco per poi morire. È bello il percorso.
2: Ma per loro non è così, te lo garantisco. Te lo garantisco. Senti questo.
3: Di Peter Pan. Sono sveglio per andare a fare la gara di ciclismo. Mm-hmm. Ciao.
1: Però guardati attorno, il paesaggio è bello.
2: No, guarda di non andare addosso ad un palo.
1: A proposito di paesaggio bellissimo, salutiamo Gabriele che assieme all'Annarita sono a godersi l'alba nella spiaggia. Hanno fatto questa foto e poi sotto in carattere giallo, semplice, classico, hanno scritto buongiornissimo.
2: Che tristissimo.
1: E scrivono:
2: sveglia prestissimo, tutto quanto con questo issimo, per una passeggiata in riva al mare di Valle d'Oria. Dov'è Valle d'Oria?
1: Ma sarà in provincia di Sampdoria, no?
2: Ok, un saluto da Gabriele e tutti voi radioascoltatori. Un saluto anche da Annarita, l'amore della mia vita, che fa rima, solo per quello l'hai detto.
1: E allora, Gabriele, visto che sei in spiaggia e c'è il momento risveglio muscolare, ti dedichiamo questo disco qua.

0: vorrei salutare Demis di Radio Birichina, che adesso sta ricevendo le richieste dei birichini, che vede due pirla in fondo a tutti questi studi vetrati che stanno percuotendo due borracce. Io direttamente con la mano e lui con un evidenziatore. Dice, ma sti vecchi.
1: E ci ha guardato con la faccia come quella del pulitore dell'acquario che guardava attraverso il vetro e diceva, ma chi sono questi coglioni lì?
0: 7:26, buona domenica mattina, stiamo cercando di raccogliere i motivi per i quali siete attivi così presto. Pure oggi c'è molto sport.
1: Sì,
0: evidentemente.
1: Anche quello più inaspettato. Volevo aprire una piccolissima parentesi e chiuderla, sarò velocissimo. Per cortesia, donate soldi a Wikipedia perché c'è qualcosa che inizia a scricchiolare.
0: E adesso ci arriviamo perché Daniele manda questo messaggio. Ciao Peter Pan.
1: Oggi sveglia presto perché sto andando a Belluno per fare rugby subacqueo.
0: E ho detto, ci sta Daniele prendendo in giro perché non l'ho mai sentito. In realtà esiste, c'è anche una pagina Wikipedia dedicata che spiega che è uno sport di squadra praticato in apnea.
1: E già qua mi viene mal di denti.
0: In piscine profonde, okay, quelle destinate a fare i tuffi, sì, o comunque la pallanuoto per intenderci. Ma a un certo punto spiega:
1: il rugby subacqueo è l'unico sporto di squadra che si svolge in un ambiente tridimensionale.
0: E allora io ho pensato che il nostro mondo è diverso da quello di Super Mario bidimensionale che si sposta dal lato sinistro al lato destro. Ma tutti gli sport sono tridimensionali.
1: Aspetta,
0: dai,
1: io non so la fonte che ha citato questa frase, ma secondo me si riferisce al fatto che lì si fluttua nell'acqua, no?
0: Vabbè, ma anche nella pallavolo salti, no, nel basket salti, anche nel calcio.
1: Salti per un attimo, ti stacchi dal suolo, ma lì sei in due dimensioni, voglio dire.
0: Allora, fra le parole chiave di stamattina segna: tutti gli sport che non sono rugby subacqueo sono bidimensionali. Boh. Peter Pan.

0: Gabri Ponte, Lumix Prezioso, Thunder, Subiter Fan. C'è Berello che dice: Angelo Gio, come state? Mi sparate un power?
1: Ho una brutta notizia, appena scritto, ormai sono sceso da

0: al John sono già in branda.
1: No!
0: Power! Quindi si è perso il papa power.
2: Eh sì.
0: Lui ha bisogno di un power, senti perché, poi mettiamo la pubblicità, via.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno!
3: Direzione Mugello, oggi. Deciso ieri sera tipo a mezzanotte davanti a un gin tonic. Easy, i 30 anni si fanno sentire però, ragazzi.
0: Queste sono le decisioni da crisi di mezza età.
2: Davanti
0: a un gin tonic. Qualcosa da giovane, vado al buce.
2: È un grande, buttagli un power anche lui.
0: Power! Fra poco torniamo, 393-7366-240 per il motivo per il quale sei sveglio così presto, pure di domenica mattina.
4: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Notizia dell'ultima ora, in occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria, la seconda la paghi la metà.
7: La Piadineria,
6: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
18: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
19: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
20: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
21: Perché Nova del gusto.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità. 800 651 651. Radio Peter Pan, we play, you enjoy.
1: Forever Fun, Forever Summer.

0: Se è un disco durissimo atomico, allora BBK, Giusy Ferreri dal 2015, Roma Bangkok, Peter Pan. 2015, 11 anni fa.
1: Giovanni, sai che quando guardo i testi, sono deficiente stamattina. Gli anni delle canzoni mi viene sempre questa malinconia.
0: No, ma non farti prendere dalla malinconia. Sì. Allora siamo la radio Forever Young. Dobbiamo pensare alle cose belle.
1: Senti Paola, sveglia presto dalle 6, fatto colazione, ora passeggiata di un'ora per poi andare in piscina a Borso del Grappa. Ciao!
0: Ma un sacco di sportivi stamattina. Gente che fa passeggiata e poi pure piscina.
1: Senti lui.
2: Buongiornissimo!
3: Buongiorno.
2: Direzione Rifugio Padova. Per la Forcella Montanaia e il campanile di Val Montanaia.
1: Mamma mia.
2: Oppa!
0: Non lo so, questo
1: posto, Rifugio Padova.
0: Sembrano belli come posti. E lui sembra contento, ma sai cosa? Non c'è neanche un lavoratore, vedi, ho messo la base nobiliare perché
1: per attirarli.
0: Abilita l'uomo, nel caso ci fosse qualcuno, pare di no, che lavori stamattina, ce lo faccia sapere perché
1: sentiamo lui con la base nobiliare anche se non se la merita, sicuro?
0: No, se non lavora.
4: Buongiorno Radio Peter Pan.
0: Buongiorno.
4: Domenica mattina, ore 7:30, attivi, un bel briefing e pronti per una bella discesa in e-bike. Okay. Sul Piancavallo Aviano, uno sport per veri uomini,
0: ma non è vero,
4: non per femminucce.
0: Non è vero,
4: anche se devo dire che ci sono femminucce con le palle
0: e uomini con le bike.
4: Avanti Peter Pan a manetta come sempre, buona domenica a tutti.
0: Allora, io ho due appunti, poi magari il primo è: sei in discesa e non sei in salita,
1: quindi non serve l'e-bike,
0: quindi non è faticoso. Il secondo è l'e-bike e quindi non è che veri uomini. 393 736 6240 per inimicarsi quelli con l'e-bike.
5: Radio Peter Pan.

0: James Hype, Miki della Rosa, Lazza Ferrari. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è l'Happy Ending. Abbiamo individuato dei lavoratori, sì, non solo sporti finalmente, perché abbiamo parlato solo di sport in quest'ora qui. Quindi base nobiliare, il lavoro, soprattutto a luglio, nobilita l'uomo, soprattutto la domenica.
1: E soprattutto il lavoro di Francesco, che è nel dubbio questa mattina, perché dice: buongiorno Joe Angelo, io direzione lavoro di turno al museo di Padova da Chioggia, mentre i padovani sono in colonna per il mare. Saluti da Francesco.
0: Quindi lui va in controtendenza, è un una sorta di salmone.
1: Sì, sì.
0: un salmone.
1: È un silly salmon, però non sai in quale museo andare, perché tu mi insegni a Padova a essercene un sacco.
0: Tanti.
1: Musei civici eremitani, museo della natura dell'uomo, museo della storia della medicina di Padova.
0: Secondo me però Francesco lavora al museo veneto del giocattolo.
1: Sei sicuro?
0: Deve essere bello quel museo, non lo conoscevo.
1: Abbiamo una lavoratrice, anche lei nobilissima.
2: Sì, mi avete chiamato, ecco, sì, la lavoratrice. Iniziamo, 8 bisogna essere sul posto di lavoro. Che fortuna che la domenica mattina per strada non c'è nessuno.
0: Poi lei dice anche: chiudiamo i centri commerciali, però è anche contro il tuo interesse, se no non lavoreresti. Benzinai presenti.
1: Sì, volevo aggiungere: chiudiamo i centri commerciali, ma apriamo ancora più musei, che tanto ci va nessuno. Benzinai, tu devi far benzina tu questa mattina.
0: Tutti devono far benzina stamattina.
1: Okay. E poi un gran bel lavoro, direzione lavoro in gelateria, pronti per fare un sacco di gelati oggi. Bello.
0: I bambini sono pronti a mangiarseli.
1: Grande
0: tutti.
1: Elisa.
0: Bravo.
3: Giovanni,
0: questa,
3: fai paura.
0: Questa la
3: Giovanni.
0: Mandiamo in dedica a quelli che non hanno voglia di lavorare. Ma
3: la versione con la borraccia.

0: Felix Baxter che ti dice I wanna fuck with you, e tu lì languido rispondi
1: va bene,
0: va bene.
2: Tu languido, e peraltro la settimana scorsa si è messa a cantare in un terrazzo a Londra,
0: sì,
2: l'ho vista, sì, perché la seguo, e dicevo guarda questa qui che cantava cose e la gente sotto non la cagava.
0: I wanna fuck with you, e tu rispondi
1: Ok,
0: a posto. Un po' di motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Angelo, cosa ci propone il menù della chat,
2: allora,
0: di Peter Pan?
2: Il menù della chat di Peter Pan dice: buongiorno ragaz, stamattina operativo dalle 5 per irrigare il mais. Vai con la base nobiliare.
0: Beh certo, lui è un lavoratore.
2: Che dice, ma che sonno però. Buona domenica Andrea da Asola. Quindi questo a lui piace... irrigare il mais
0: mentre si allaccia le scarpe facendo l'asola. È
2: peraltro abbiamo trovato, caro Andrea, la tua compagna gemella, che è la tipa di prima che corre a fare i gelati, perché l'immagine profilo suo era di lei in mezzo a un campo di pannocchi. E qui chiudo.
0: Poi abbiamo gli affari tuoi che guardi l'immagine del profilo degli ascoltatori.
2: E che cazzo c'è l'immagine, me la metto a curiosare, dai. Elisa che dice buongiorno, un saluto da Elisa di Sernaglia della Battaglia, sto camminando dalle 7:15 ma è già caldo.
0: Allora tolgo la base nobiliare. Esatto, questa sta cazzeggiando, scusa. Sta passeggiando.
2: Abbiamo quest'audio, sei pronto?
0: Vai.
3: Ciao Peter Pan, partenza ore 7:15, direzione Grado, poi pranzo a Barbana.
0: Bello.
3: Un saluto da Stefano
0: e
4: da Elia.
0: Emma non c'aveva voglia di essere lì, chiaramente. 393-7366-240. Radio Peter Pan.

0: Another Talk to You su Peter Pan. Dai, per chiudere l'ora, Angelo, due robe belle.
1: Sì, allora, la prima è quella di Manuel da Brescia che dice: operativo a sfalciare la pianura padana. Totalmente se la sfalcia da solo. Bravo.
0: Allega foto con un grosso aggeggio di marca Crone attaccato dietro il suo trattore, che sembra quasi come se fosse un rasoio. Cioè, lui è una sorta di barbiere del pianeta Terra.
1: No, ma intanto non ingrandiamoci. Lui è il barbiere della pianura padana. Intanto l'ha dichiarato se lui.
0: Me lo immagino che canta come il barbiere di Siviglia. E mentre sfalcia.
1: Come canta?
0: Lo col trattore.
1: Il Crone farà un casino che non si sente. Devi urlare di più.
0: La.
1: Bravo, Giovanni. Sei bravissimo.
0: Incredibile.
1: Bravo.
0: Tra poco torniamo, però non cantiamo. State con noi.
2: Radio Peter Pan. Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio Peter Pan and Gover con 8 mix e DJ Matrix. Sabato 25 Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26 le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
6: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
11: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Me vasi de 8 minuto.
12: Peter Pan O'Clock.
14: Breaking news.
15: Buona giornata da Federica De Boni. La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia per il padiglione russo e raccomanda ufficialmente di stoppare i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. Ira della Lega, la cultura italiana non si piega ai diktat. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata, la terza. Oggi due le città da bollino rosso sono Firenze e Perugia, quelle in arancione salgono a 6 ed è emergenza incendi, in particolare in Sardegna e Piemonte. Allerta maltempo gialla in Trentino. L'addio a Peppino Di Capri oggi pomeriggio alle 17. I funerali nella chiesa di Santo Stefano a due passi dalla piazzetta dell'Isola Campana, tanto amata dal cantante e pianista morto ieri a 86 anni. I messaggi di cordoglio di colleghi e amici sono tantissimi, da Ranieri ad Episcopo, da Morandi a Laberti. I mondiali di calcio, l'Argentina è in semifinale dopo aver battuto 3-1 la Svizzera. Ai supplementari troverà l'Inghilterra che ha sconfitto 2-1 la Norvegia. La nazionale italiana, Maldini direttore tecnico e Leonardo advisor. L'annuncio del presidente della FIGC Malagò. Tennis a Wimbledon, oggi la finale Sinner-Zverev. Jannik cerca la riconferma, il tedesco si gioca il titolo per la prima volta in carriera. La ceca Noskova ha trionfato nella singolare femminile. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
17: Quando siamo in vacanza.
18: A casa tutto bene.
19: Quando hai Wind 3 protetti. A casa tutto bene. Wind 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind 3 Store per un preventivo gratuito. Wind 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
20: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
21: Scialla, c'è Skoda!
20: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Ah, e allora scialla! Scialla,
22: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
20: Noi 1000!
22: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.
24: Codice di avviamento musicale 90-110.
25: Una canzone che faceva così.
26: Too many days have gone by. That's so far, nothing has changed.
27: Super Sound.

0: Su Radio Peter Pan e Magic Box Scream My Name, correva l'anno 2013.
1: Scream My Name.
2: Seconda ora dell'EPN con Joe e Angelo PA1. Ciao Angelo.
3: Ciao,
2: ciao
3: anche a te Angelo.
2: Ciao.
0: Rifammi la scenetta che hai fatto fuori onda dicendo che non devo toccare i bottoni di qua.
2: Non devi toccare il volume delle cuffie, sennò poi me le metto in testa, non sento niente, dico sono diventato sordo.
0: Ma no. Essere. Allora c'è stato il cambio della guardia, adesso ci sono io in regia, quindi andrà tutto perfettamente. Giovanni è passato dall'altra parte a leggere i vostri messaggi. Vai Giovanni, con chi abbiamo a che fare ora? Con Ceru?
2: Ma c'è Ceru che manda questo messaggio. Radio Peter Pan, buongiorno. Un consiglio. Oggi ci hanno preso per consiglieri. Dopo aver fatto serata, è meglio alzarsi dal letto per andare al lavoro e dover parlare con tanta gente o stare a letto e far passare la sbornia? Un saluto.
0: Allora.
2: Io ho una mia opinione.
0: Anch'io.
2: Non so se coincide con la tua.
0: Vediamo.
2: Secondo me è meglio andare al lavoro,
0: sì,
2: così ti pagano per farti passare la sbornia.
0: Non solo. Siccome devi star lì soltanto ad ascoltare loro, ti passa un po' di più perché tu sotto effetto della sbornia magari non hai voglia di dire cose e fai finta di ascoltare gli altri. Ti pagano, meglio di così.
2: Poi ci sono Alessandro e Christian che mandano un messaggio dal cellulare di Giovanni perché WhatsApp è firmato.
0: Questo
2: Giovanni.
0: È il reparto ittico adesso, entriamo in questo reparto.
2: Allora. Oggi sveglia presto perché andiamo a pescare da Alessandro e da Christian.
0: Che evidentemente hanno un laghetto Ale e Christian.
2: Sì, nelle mutande.
0: No, che schifo.
2: Hanno una scarsa igiene intima.
0: L'allevamento di trote nell'inguine.
2: Se,
0: ma il messaggio
2: cozze in realtà sono più 393-7366-240. C'è un nuovo disco molto figo, quello di Peggy Goo.
4: Attenzione, non

0: Angelo, ciao Gio.
1: Ciao, ciao.
2: Ci siamo ricaricati. Abbiamo fatto colazione, abbiamo ripreso la grinta, abbiamo mangiato il panino.
3: E comunque il panino è con formaggio, salsiccia, uovo, peperoni e cipolla.
2: Perché ci piace stare leggeri, stiamo mantenendo la linea per arrivare pronti per la prova costume, perché presto torneremo in Baia Blanca. Adesso non possiamo ancora dirvi come, quando e perché.
4: Allora, fermati lì. Faremo l'annuncio dall'Empire State Building di Castelfranco Veneto. Io e Joe in mutande questa volta sventoleremo una bandiera bianca del Baia Blanca, dove ci sarà scritta la data.
2: Eccetera. E dopo aver mangiato per tutto l'inverno sto panino qua ogni domenica mattina, immagina la forma sbagliata.
4: Vedi quel pacchettino di cracker lì in fondo? Me lo prendi per favore, che mi hai fatto venire appetito.
2: È la tua dieta.
4: Basta, va a parlare di mangiare.
2: Ci sono loro, hanno bisogno della nostra compagnia per affrontare delle fatiche.
5: Ciao Radio Peter Pan,
2: ciao.
5: Siamo Gioia
6: e Daniele.
5: Oggi sveglia presto per trekking a Forte Corbino vicino ad Asiago, in vostra compagnia.
2: Bello.
5: Ciao.
6: Ciao.
2: Noi siamo una buona compagnia per fare trekking, anche se siamo solo in due king. Siamo due king.
4: Che bella questa battuta, ma sei un asso veramente, grazie Giovanni.
2: Sei un asso veramente.
4: Una stronzo sei, dimmi.
2: Prima abbiamo parlato di quelli che coltivavano cozze nel loro intimo.
4: Che
2: buongiorno
4: schifo.
2: Peter Pan, qui Andrea che vi parla direttamente dal mare. Attualmente sono in servizio di pesca sulla mia barca e mi tengo compagnia con la radio. Se abbocca qualcosa ve lo faccio sapere. Beh. Solitamente quello che abbocca è Angelo perché è un boccalone.
4: Ma sei
2: ci caschi sempre.
4: Cretino.
2: Ci caschi sempre. Angelo, guarda qua. Hai guardato il cerchietto pugno. 393-7366-240. Questo è l'happy ending di Radio Peter
4: Ma
2: Pan.
4: Ma io mai l'avrei detto di avere a che fare nel futuro con un pirla.
7: Peter Pan, happy ending.

0: state ascoltando Radio Peter Pan, c'è l'happy ending. Attenti che Angelo PA1 ha proposto un fioretto, dato che presto dovrà esibirsi in spiaggia una domenica mattina per fare la diretta dell'happy ending. Ha detto: da qui fino alla data che ancora non possiamo dirvi, solo verdura e frutta, perché sto mangiando troppo formaggio.
1: Ma te lo giuro, fino a mercoledì ero una tavoletta, da mercoledì ho iniziato a mettere il coltello, piantarlo nella cacciotta e sono diventato di nuovo così. Ma porca miseria, non capisco.
0: Noi siamo i Los Borrachos, sì. Ci abbiamo anche la

0: nome.
1: Da non confondere con quella che percuotiamo durante la diretta. Un ascoltatore mi dice di fare specchio riflesso contro Giovanni. Per tutte le cattiverie che mi dice, che mi inoltra, io faccio specchio riflesso.
2: C'è Alice, ci sì. scrive da Cerano, è in provincia di Novara, sì. probabilmente la provincia italiana più bella e anche più scontrosa, perché la sigla di Novara è no. No, no, no.
1: È più bella per quale motivo, scusa?
2: Perché c'è Alice che scrive: ah, okay. Buongiorno Radio Peter Pan, è domenica mattina e si lavora. Un saluto a tutti i pet sitter che in questo periodo dell'anno e in tutti i ponti si fa il doppio mazzo per far star bene i vostri pelosetti. Brava Alice di Petland a Cerano, provincia di Novara.
1: Sai che potremmo aprire una pensione per cani io e te vicino al Baia Blanca, così tutti quanti gli avventori.
0: Che bello. Tutti Hai detto la parola pensione.
1: No,
0: che bello.
1: Ma è la pensione dei cani, mica la nostra.
0: Vabbè, beh, pensione. No, 393-736-6240 per raccontarci perché sei sveglio così presto pure oggi.
1: Tu raccogli le cacche, io gli do le crocchette, d'accordo?
0: No.
1: No. Pip, pip, pip, pip.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: Ciao, sono Samurai J. Vinci il mio concerto privato.
2: Vabbè, ok. È come se l'avessimo vinto alla fine.
0: Insomma. Ci sono loro, senti che felici che sono. Mettimi una base felice.
2: Beh, questa è abbastanza felice.
3: Ciao Radio Peter Pan, siamo Angelica e Asia e siamo diretti verso il Caribe Bay con la vostra compagnia. Grazie, un bacio!
0: Brave Angelica e Asia, soprattutto perché lì, al Caribe Bay,
1: sì?
0: Media Partner è una radio concorrente.
1: Però loro,
0: e loro ascoltano noi.
1: Però loro portano
0: quindi,
1: noi.
0: Quando vedete il logo della radio concorrente, fate così. I bambini.
1: Ah, non farmi dire cose. Va bene. 393-7366-240 è una scorreggina alla fine.
0: Ho mangiato messicano.
1: Prendete
0: ieri
1: il pennarello. Poi. Aspetta, aspetta. Andate al bar, vi fate prestare un pennarello indelebile e sopra.
0: No! Questo è vandalismo. Non,
1: ma
0: non
1: è vandalismo, è imporsi sul mercato.
0: A me piaceva più la goliardia, anche perché poi sono amici.
1: Sì, ma la scorreggia nell'aria, non rimane, hai capito?
0: Tra poco torniamo con un altro pezzo importante dell'happy ending.
1: Pensavo dicessi con un altro peto.
4: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Pena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiano.

0: Italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da De Spar, Eurospar e Interspar.
1: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
1: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Peter Pan Pink Power.
8: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.

0: correva l'anno 2016, Robin Schulz, Show Me Love. Ci sono rimasto male perché avevo visto Robin S, Show Me Love.
1: Robin
0: Mi
1: Schulz.
0: Ero perso il Schulz.
1: E ho detto, vabbè, sempre un Robin S era
0: bella, ma non come Show Me Love.
1: Vabbè, ma spiega il motivo, perché a questo punto per cui c'è stata questa tua perplessità.
0: Perché ho il microfono che mi impedisce di vedere completamente lo schermo. E quindi ho visto Robin S, Show Me Love.
1: Pensavo riferito al jingle che hai messo all'inizio. Volevamo rendervi edotti sul fatto che durante questa canzone stupenda io e Giovanni già abbiamo praticato dello sport. Che
0: abbiamo giocato a baseball.
1: Con un pacchetto di fazzoletti di Radio Peter Pan e con la borraccia. Allora, io lanciavo il pacchetto a mo' di pallina da baseball e Giovanni con la borraccia un po' di mazza doveva colpirla e mandarlo fuori dalla finestra.
0: Su 7 tiri non l'ho presa una volta.
1: In compenso abbiamo una nostra fan per il nostro sport, una signora che stava passeggiando qua sotto che ha guardato con fare, come dire, cosa fanno quei due deficienti?
0: I pirla.
1: Bene.
0: Buongiorno ragazzi, sveglia alle 7:30, partenza alle 7:45 da Piave di Sacco in direzione Mestre per prendere la fidanzata e andare al mare direzione Eraclea. Buona giornata Peter Pan, questo è Fabione che insomma c'ha tutto l'itinerario. Prima di arrivare in spiaggia.
1: Ciao Fabione, bravo.
2: Ciao Peter Pan, sono Valentin. Vorrei fare auguri a mia figlia che fa 13 anni. Auguri amore mio, auguri Sofia. Ciao belli.
0: Vai, trombette dei festeggiati,
1: no,
0: Angelo.
1: No. Stavo mettendo un break, quindi non voglio fare le trombette dei festeggiati.
0: Ma ti avevo messo un bel jingle.
1: Trombette. Io non lo voglio. Dove è scritto trombette?
0: C'è scritto tanti auguri trombetta, allora, alla tua destra 12 giallo.
1: Allora 12 giallo. Eccolo qua. Vai.
0: Ma pensa te, se devo far regia dando i comandi vocali. 393-736-6240, adesso c'è un break che ha sostituito Angelo, bellissimo.

0: sta partendo per le ferie, tipo il Dome e la Bassanese Jenny, che sono in macchina belli felici, scrivono si parte, vanno a Grotta a Mare. Io ci sono stato a Grotta a Mare qualche anno fa, sarà una quindicina d'anni fa, bellissimo, un posto dove rilassarsi alla grande.
1: Va bene, allora,
0: e si mangia bene, c'è una specialità, però non so se è locale o dell'albergo dove ero stato io, che era il caffè del pescatore. Quindi oh ragazzi, cercatelo, che magari
1: cioè,
0: esiste
1: il caffè del, del pescatore era la specialità?
0: Sì, perché non è proprio un caffè, più un
1: fatto con l'acqua sporca.
0: No,
1: fatto col pesce.
0: Un mix, un cocktail, una roba.
1: Il caffè del pescatore.
0: Sono quelle robe che assume il mago Giuliano, che ha assunto ieri sera all'Hangover a Susegana. Senti.
2: Ciao ragazzi. Ieri sera sono andato a vedere l'Hangover Susegana con l'alto.
3: Sì.
2: È stata una super seratona.
1: Bene.
2: E volevo ringraziare in particolarmente Federico.
1: Senti.
2: Che mi ha portato da dietro l'area VIP, e soprattutto tutto il vostro staff che mi ha accolto alla grande. È stata una super seratona. Ma grazie.
0: Secondo me l'Hangover col mago Giuliano è una garanzia di successo. Ce lo fai salire su altro che Mister Ciao.
1: Tant'è che questa mattina
2: il tema del giorno sveglia presto.
1: Sì.
2: Oggi si va a tagliare l'erba con il trincia, quindi oggi divento il mago delle lame rotanti, come Goldrake.
1: Come Goldrake.
2: Ciao, una buona giornata a tutti.
0: Cioè, immaginati sul palco dell'Hangover il mago Giuliano versione Goldrake.
2: Ma serata di ieri sera,
1: basta,
2: 9:30 più, perché il 10 la perfezione non esiste, come dice il gioco. Ciao, grazie ancora a tutti.
0: A parte per la musica, lì sì che il 10 esiste. Ad esempio questo disco qui, Party One, I'm So Crazy, l'originale era
1: degli In Excess, ma te lo racconto nel fuori onda. Senti.

0: peraltro hai notato che la tua borraccia è messa, è intonata con l'organetto di questa canzone di Prospa che si intitola Free Your Mind?
1: Perché ho bevuto la quantità corretta di acqua per farla suonare correttamente.
0: Un accordatore come te non ce n'è.
1: Accordatore di borracce, lo aggiungo al mio curriculum su LinkedIn, porca miseria. Senti lui che va in spiaggia, Sandrone.
2: Buongiorno, Los Borrachos. Giorno. Direzione mare insieme alla donna della mia vita. Buona giornata, ciao.
1: Poi ciao. C'è Barbara che sta vivendo un momento importante nella sua vita. Scrive: buongiorno, oggi sveglia presto per ascoltarvi dopo due settimane che non vi scrivevo. Vi aggiorno, sto finendo di confezionare le bomboniere, mancano solo due settimane al mio grande sì. Saremo io e te a così. Cantando questa cosa qui. Sarebbe sempre sì. Inoltre dice: nel frattempo sono stata a Roma a ritirare un premio letterario e presto vedrò edito il mio libro. Sì. Cosa chiedere di più dalla vita? Un lucano, come diceva la pubblicità negli anni 90.
0: Ci manda un abbraccio, allora noi le chiediamo invece una copia della pubblicazione della sua tesi.
1: Ma tesi o libro?
0: Un libro in realtà viene pubblicato perché viene pubblicata la sua tesi. Te lo giuro, è così.
1: Non lo so, io sono più per l'antitesi. C'è Andrea invece che scrive: ciao Peter Pan, io e la mia amica Erika stiamo andando in maneggio a giocare con i cavalli.
0: Bello, come
1: loro sono contenti.
0: Li prendono a borracciate, una li lancia, l'altro lo prende con la borraccia.
1: No. Loro sono contenti di giocare con i cavalli. I cavalli meno, sai perché?
0: Ho paura della battuta, dilla.
1: Perché hanno il muso lungo. Metti un disco.
0: Ma non era così, ma Giovanni!

0: ascoltatori di Radio Peter Pan?
1: No.
0: Siete ascoltatori di altre radio?
1: Sì.
0: Vi piace ascoltare Giovanni alla borraccia?
1: No.
0: Vi piace ascoltare Bob Sinclair e Kizza con I Can't Wait?
2: Kaisa però sì,
0: ma
2: bella.
0: Ma che palle.
2: Bella.
0: Ma com'è? Ma adesso apri per cortesia subito, anche se perdiamo un quarto d'ora, e fammi sentire da Google come si pronuncia quella lì. Dai. Allora intanto vi leggo i vostri messaggi, ma non lo posso fare perché lo schermo è impegnato da Giovanni, che questo è un inetto questa mattina a scrivere cose. Sentiamo pronuncia.
2: Il nome d'arte della sì, cantante canadese Kiesa si pronuncia
0: Kaisa. Io cosa che ho detto?
2: Non Kaisa. Fammi salutare invece Laura da Verona, che sta facendo una gita vicino casa. Ciao, una grazie Kaisa della compagnia. Noi siamo in auto per andare a Malcesine sul lago di Garda. Okay. Quindi sono abbastanza comoda. Sdrai, birrette fresche, fichissimo programma di giornata, mi piace tanto.
0: Si riferisce al nostro di programma, Giovanni.
2: No, è il suo che è bello, il nostro è più così. Base nobiliare, perché si lavora, come lui, ma lui è più impegnativo.
3: Ragazzi, buongiorno. Sveglia dalle 5:30 stamattina a prepararsi
0: per
3: andare giù a Lignano a portare la gente in spiaggia, perché io sono l'autista del pullman.
2: Comunque, facciamo
3: la spiaggia me la faccio anch'io. Ragazzi, buona giornata. Gigi del Pordenone.
2: Grande,
0: bravo,
2: Gigi.
0: Bravo.
2: Poi c'è lui, Ricky Rapper, si firma così su WhatsApp. Che non ho capito, ha un po' i sensi di colpa. Sì. Scrive: buongiorno, come stai? Va tutto bene? Ho fatto solo un saluto.
0: Stai tranquillo, Ricky Rapper, che noi accettiamo la gente anche come te, non preoccuparti.
2: Sarebbe il caso che mettessi un disco.
0: Sei sicuro?
2: Bello, però.
0: Vuoi questo che mi hai fatto scegliere tu?
2: Bellissimo.
0: E allora è bellissimo. Radio

0: Offenbach, Four to the Floor, l'originale degli Star Sailors, Peter Pan. C'è Andrea che scrive: ciao Peter, un saluto da Andrea, direzione Caorle, Acqua Follie.
1: Ciao Andrea, ciao.
0: Anche l'Acqua Follie. Ciao belli, sveglia ore 6:30, 2 ore di esercizi, doccia e lavoro tutto il giorno, si spera. E da domani vacanza, questo è il messaggio di Ivan, che spera di lavorare.
1: Si spera di lavorare o si spera di andare in vacanza?
0: No,
1: domani?
0: No, lui è uno di quelli che dice: oh, spero di lavorare tutto il giorno, mi piace tanto.
1: Grande.
0: Fra poco, nella terza ora, regaliamo dei biglietti, quindi state con noi.
1: Però lo facciamo in maniera dignitosa.
0: Bah, sarà bellissimo.
1: Sì. Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Spot.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
6: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Il cielo è blu e sono le 9:02.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Alia Liber, basso è bello.
10: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
9: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
10: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago Bio da 250 grammi a 2,89 euro.
9: Ali, migliora la vita.
10: Anche con i prezzi bassi.
11: Breaking news.
12: Buona giornata da Federica De Boni. Rivoluzione Autovelox, operative da oggi le nuove regole certe e omogenee per tutta Italia dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni. Spenti circa 850 apparecchi non omologati. Lo scorso anno le multe sono diminuite dell'8,9% rispetto all'anno precedente, con un incasso dei comuni di 56,5 milioni. Torna ad aumentare il caldo sulla penisola con una nuova ondata. Oggi 2 le città da bollino rosso sono Firenze e Perugia, 6 quelli in arancione: Bologna, Bolzano, Frosinone, Rieti, Roma e Torino. Piemonte e Sardegna alle prese con gli incendi. Allerta maltempo gialla in Trentino. Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Peppino Di Capri. Oggi pomeriggio alle 17 i funerali nella chiesa di Santo Stefano vicino la celebre piazzetta dell'isola Campana, tanto amata dal cantante e pianista morto ieri all'età di 86 anni. Alle 11 la camera ardente allestita in municipio. I mondiali di calcio: l'Argentina batte ai tempi supplementari la Svizzera 3-1 e vola in semifinale. L'Albi Celeste troverà l'Inghilterra, che ha superato 2-1 la Norvegia con una doppietta di Bellingham. Il tennis: oggi la finale tra Sinner e Zverev a Wimbledon. Del singolare femminile trionfa la ceca Noskova. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: my mind.
14: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
16: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
17: La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
18: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan 90.

0: proprio l'anno 2008, i Rio Shine On su Peter Pan. Apriamo questa terza ora dell'FN in col messaggio di mamma Maila e figlia Agata, che sono, non stanno nella pelle, sono contentissime.
1: Noi siamo in direzione

0: Agata parteciperanno o soltanto una delle due?
1: Mamma Maila parteciperà. Vale. Poi c'è lei che dice.
0: Sì, quelli che vanno sul lago di Garda e lei.
2: E poi ci sono quelli come me che stanno andando a lavorare per fare le camere di quelli che sono in vacanza sul lago di Garda.
3: Brava, buon lavoro. Lavoro nobilita l'uomo e anche la donna. Terza ora che dedichiamo anche a regalare dei biglietti, l'abbiamo detto poco fa. Dei biglietti per accedere per due persone al parco acquatico Acquestate di Noale, che c'ha un sacco di cose: scivoli, piscine, aree relax, divertimento per bambini, ragazzi e adulti. Trovi tutto sul sito acquaestate.it. Vuoi vincere questi biglietti?
0: Come si fa?
3: Devi partecipare a questo gioco qui. Noi abbiamo raccolto, grazie ai vostri messaggi, un po' di parole chiave, tipo:
0: quanto hai camminato questa settimana?
3: Gara ciclistica incerta.
0: 6 km è meglio di 28.
3: Tutti gli sport sono bidimensionali.
0: Tranne il rugby subacqueo,
3: che è uno sport.
0: Veri uomini con l'e-bike.
3: Museo di Padova.
0: Dar da bere al mais.
3: Correre a fare un sacco di gelati.
0: Camminare tra le pannocchie.
3: Bah, il mago delle lame rotanti.
0: Pescare nel laghetto di Ale e Chris.
3: Trekking, ma noi siamo solo due. Insomma, queste alcune delle parole chiave che abbiamo raccolto. Io mi sono focalizzato sulla signorina che andava a correre per fare un sacco di gelati.
0: Ah, sì?
3: Sì, e ho detto: potremmo fare una raccolta di quelle canzoni che al loro interno potrebbero contenere il gusto di un gelato. Tipo, ci sarà una canzone che dice menta, sì, e dice
0: infatti,
3: cocco.
0: Infatti, non vogliamo soltanto gelato al cioccolato di pupo.
3: No,
0: però,
3: no, no.
0: Però,
3: che abbia
0: parole.
3: Un gusto di un gelato.
0: Una canzone che parli di vaniglia?
3: I gusti più belli vinceranno un biglietto per andare all'acquestate. 393 736 6240.
4: Attenzione!

0: in itinere questo gioco perché dura una mezz'oretta. Intanto assegniamo due coppie di biglietti. Prossimo giro assegniamo altre due coppie di biglietti.
1: C'è Luigi che non ha capito però come funziona questo gioco, Gio. Vuoi sentire?
0: Fammi sentire.
2: Ma io non ho capito bene il gioco, ma funziona che bisogna dire il nome dei gelati per fare una canzone.
0: No!
2: Ma tipo la banana split, se no. Tu mi dai un bacio non me lo tiri su.
0: No. Ma... voleva farla battuta, ho capito.
1: Luigi!
0: Il gioco è...
1: com'è?
0: Canzoni che al loro interno hanno una parola che potrebbe essere il gusto di un gelato. Cioè, chi l'ha capito questo gioco? Ad esempio,
1: allora c'è lei che si chiama
0: lei o lui,
1: non
0: perché
1: si
0: non
1: chiama,
0: si firma,
1: si chiama Cookies and Cream di Anna e Guesfera e basta.
0: Perché
1: e abbiamo subito il contributo audio,
0: effettivamente lo dice.
3: È dolce come uovo. Caramello.
0: Già caramello andava bene.
3: Cookies and cream and marshmallow.
0: Bello. Cookies and cream chiaramente è un gusto di gelato anche molto quotato.
1: E l'altro ascoltatore invece che si è aggiudicato
0: Henry,
1: a quanto pare, Henry, che dice ice cream,
0: no,
1: scusa, fragole, panna e champagne, e abbiamo preparato il contributo audio.
0: Lauro.

0: quindi, la voglio sentire.
1: Quindi intanto questi due si sono portati a casa, okay, ciascuno una coppia di biglietti per l'acqua estate. Vuoi provare a vincerla anche te? 393 736 6240, una canzone che al suo interno ci abbia il gusto di un

0: De Palma, Anita e Mischilla, la testa gira su Peter Pan e soprattutto ad Angelo PA1, la testa gira. Sì. Perché c'è veramente una carrettata di gente che vuole consigliare gusti di gelato contenuti all'interno di alcune canzoni. Ma mica per forza devono avere a che fare col gelato, perché tutti quelli che hanno detto il gelato al cioccolato di Pupo. No, no, no, no, è troppo no. facile. Deve essere una roba più come questa, senti.
1: Allora, ti faccio sentire lui che dice:
2: banane e lamponi, un saluto dal loco.
0: Ci sarà il gelato alla banana, ci sarà anche il gelato al lampone.
1: Allora, noi abbiamo preparato intanto banane e lampone, te la faccio sentire.
3: Banane, lampone.
1: Che come abbinata di gusti, vorrei dire.
3: Con te.
0: Ma sai che è estivo, perché poi di fatto sono due gusti alla frutta. Io preferisco quelli alla crema.
1: Pure io questa mattina.
0: Però, facciamo così: 393-7366-240. C'è un'altra coppia di biglietti da assegnare. Sì. Adesso facciamo una scorsa di tutti i messaggi. Se troviamo una canzone che ci consiglia un bel gusto per il gelato, gli diamo altri due biglietti. Prova a pensarci.

0: Calvin Harris, Jazzy Satisfy nell'Happy Ending. Abbiamo giocato una mezz'oretta con delle canzoni che al loro interno potevano contenere dei gusti di gelato.
1: Posso dire? I nostri ascoltatori bravissimi questa mattina, veramente creativi e molto attenti.
0: Uno che consigliava marmellata 25, sì. Ma il gelato alla marmellata sinceramente non lo so.
1: Però siamo qui per dare anche delle nuove idee a questi gelatai che hanno fracassato le palle con la stracciatella.
0: Alla fine ci siamo sentiti di premiare Alessandra che ne ha consigliate 3 di canzoni. Nell'ordine, falle sentire, allora, senza che le leggiamo prima. Ce n'è una, questa la teniamo per ultima.
1: Ok.
0: Prima c'è quella di Justin Bieber che si intitola
1: Peaches, pesca, pesca. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah,
0: shit. I get my weed from California. That's that shit. Che è molto carina.
1: Sì.
0: Sempre nel mondo americano c'è Harry Styles
1: con Watermelon Sugar. Certo. Watermelon Sugar High.
0: Watermelon Sugar High. Che è praticamente
1: l'anguria.
0: Anguria. La dolcezza dell'anguria.
1: Ma e non è l'unica ad esserci arrivata, ci ha consigliato con una sigla che tutti conoscono.
0: È il gusto puffo, scusa.

0: di biglietti per acquestate. Chiusa questa mezz'oretta musicale, fra poco c'è una rubrica forte, si chiama Ma l'hai visto questo?
1: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
5: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni,
6: e non deghi aspettare perché sono in pronta consegna
5: e deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it,
5: deghi provare,
4: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
15: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
16: Aperto per ferie!
15: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.

0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
1: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan. Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.

0: Sheeran, Justin Bieber dal 2019, I Don't Care. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è l'Happy Ending parte 1, che è arrivata al suo spicchiettino finale, alla ciliegina sulla torta,
1: che è il più bello,
0: al boccone del prete, a proprio quel momento in cui te la godi, perché c'è la rubrica bruttissima by Angelo Pieguan che si chiama
1: Ma hai visto questo?
0: Immaginatelo sulla tazza mentre scrolla sui social, come facciamo tutti. Alcuni video li segna, se li porta la domenica mattina e dice: questo qua, anche sentito in radio, funziona.
1: Per quelli che hanno la moglie, basta, ti blocco così perché mi hai rotto le palle. Per quelli che hanno la moglie che ascolta gli audio a 2x, sappiate che vi diamo una soluzione.
2: Mia moglie ascolta gli audio a 2x, quindi io, ciao amore,
0: che strano.
2: Senti,
0: oh no,
2: ma
1: potrebbe essere una tecnica?
2: Cosa?
0: Ci sono ascoltatori che mandano vocali così.
2: Mangiamo a pranzo.
0: E beh certo,
1: per esempio,
0: più di 2x non lo puoi mandare, no, hai ragione. No.
1: Allora, abbiamo aperto questo capitolo con il Friuli un paio di settimane fa, c'è questa, non lo so come chiamarla, questa
0: influencer,
1: va bene, filosofa che parla del lavoro dei friulani.
3: Guarda qui, fotocamera 200 megapixel e un sacco di funzioni.
4: Bello. Ma telefona?
3: Certo che telefona, ma fa anche un milione di altre cose.
4: Male? Molto male. Più cose fa, più motivi hai per tenerlo in mano invece di lavorare. Buone monadis, molla tac e tasi.
0: È giustissimo, perfetta.
5: Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: Buona domenica!
1: Io c'è il momento del sun, c'è tanta gente che si sta spostando con la macchina per raggiungere il sole. Il sole è protagonista di questo pezzettino del Mal hai visto questo, perché Angelo non solo si dedica ai social, ma ha un programma preferito su Real Time, si mette lì al canale 31 e ha il programma Io e le mie ossessioni, che gli è entrato nella testa.
2: Soprattutto da quando ha scoperto che ci sono delle pratiche per prendere il sole che sono congeniali per produrre musica. Lei è una musicista, si mette lì con la sua chitarra e trae ispirazione in questa maniera qui.
3: La mia ossessione è prendere il sole sul perineo. Si tratta di una pratica che consiste nel far arrivare la luce naturale del sole direttamente al perineo, ovvero la zona tra i genitali e l'ano.
2: Hai capito?
1: E poi si mette a cantare, così.
2: Senti che brava.
1: Però c'è anche un fidanzato.
3: Lui è il mio partner attuale.
1: Gary.
3: E stiamo insieme da poco più di un anno.
4: Il cielo è davvero blu, eh?
3: Non vedo l'ora di prendere il sole.
4: Lo so. Stavo con Tara da circa un mese quando ho scoperto che le piace prendere il sole così. Era nuda e con le gambe spalancate al sole. E ho pensato, questa è nuova. Ma che diavolo sta combinando?
1: Ehi, ma che diavolo stai con
2: prova l'ispirazione, Gary. Non capisci un cazzo, Gary.
1: Tra l'altro Gary è una persona veramente semplice. Guarda il cielo e dice, il cielo è veramente blu.
2: Sì, per non guardare per terra, come fai? Ma se tu vai a Jesolo questa mattina e trovi una che si fa prendere dall'ispirazione con le gambe aperte.
1: Adesso, Angelo, mettiamo due dischi, ci mettiamo alla finestra e prendiamo il sole sul perino.
2: Guarda i capiali.

0: anche in Messico è così.
1: Uwe Joe, Malagie, state ascoltando Radio Peter Pan. L'ultimo pezzettino, c'è un po' la malinconia nel cuore, perché sì, è l'ultimo pezzettino dell'happy ending, gli ultimi due video del mal hai visto questo.
2: Non solo, poi iniziano a piovere richieste che c'è gente che vorrebbe acquistare la mia tazza, però ergonomicamente testata e sagomata per il mio sedere, non la posso cedere così. Messaggio

0: altro sapore questo sì. Non mollare.
1: È che così non prendi il sole nel perineo.
2: Altra musicale.
1: Sì, un evergreen, questa volta in un'edizione 2026 fantastica. Senti che bravo questo.
0: Fuori classe.
1: No, fuori a scarpate nel culo.

0: quello aspetta, di Bruno
1: aspetta,
0: Mars.
1: Aspetta.
0: Sì, perché sennò non ti riconoscono che sei uno dei Los Borrachos. Bruno Mars, I Just Might, chiude queste tre ore dell'Happy Ending parte 1. Prima di salutarvi e lasciare alla parte 2 l'incarico di portarvi fino alle 13, quindi Rocky e la Dallan, ci sono un paio di appuntamenti da ricordare. Domani sera.
1: Allora c'è il Peter Pan Impatto alla 51esima Fiera del Piave, Maserada sul Piave in provincia di Treviso. Dalle 21.30 troverete in console Thomas Benegazzi e Fede.
0: Altro appuntamento è quello di venerdì 17 luglio, Una Notte Rosa, quella di Oderzo, dove ci sarà l'ottava edizione appunto della Notte Rosa. Dalle 20 c'è una corsa non competitiva a passo libero di 5-8 km dedicata alle donne. Ci si può iscrivere, dato che la domenica ci sono tante sportive, su notterosaoderzo.it entro il 15 luglio. E poi dalle 21.30 c'è i Pink Power con
1: Steffi De Cicco e Alice Fassina.
0: Bello, tutti gli altri appuntamenti sul sito peterpan.it sezione
1: eventi. Me la rifai ancora.
0: Bello.
2: Peter Pan è pieni.
0: Bello, soprattutto perché adesso dai, vado a godermi la domenica.
1: Sì, io vado a godermi il buffet che hanno portato degli ascoltatori rossoneri qui fuori. Tu invece non
0: no,
1: sei
0: io
1: invitato.
0: Vado a casa, non
1: ci sentiamo domenica prossima, ciao.
0: Ci sentiamo domani mattina con la Generation. Buona domenica, ciao belli, fate i bravi.
2: Arrivederci alla prossima settimana.
3: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
3: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
2: Peter Pan Pink Power.
3: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
6: Ma va, sono andata da Ivan Team.
7: Puoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Secondo Rocky sono le 10:01.
2: Peter Pan O'Clock.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Quando non sono a casa tutto bene.
15: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
16: Quando hai Wind 3 protetti, a casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan 90.

0: possiamo iniziare così perché tra mezz'ora siamo già distesi per terra qui in studio.
1: Ma in realtà sono già disteso per terra, fatti i cavoli tuoi e non raccontare le cose che facciamo in studio.
0: Allora, intanto di a tutti quanti che siamo la Dallane Rocky, dillo.
1: Siamo la Dallane Rocky, visto che la Dallane l'ha detto, lo ripeto anche io per sicurezza. Questo è l'Happy Ending, parte 2 come sempre ogni domenica, disponibili free dalle 10 alle 13. Poi ovviamente si ringraziano anche Joe ed Angelo per avervi fatto compagnia di prima mattina. Insomma.
0: Esatto, noi arriviamo un po' dopo, perché no, se sì. dovessimo fare delle 7 alle 10 dovremmo fare un after ogni weekend.
1: No, secondo me sai cosa, dovremmo sempre prenderci un permesso di almeno 2 ore, cioè quello poco ma sicuro.
0: Che è impossibile, sì. Allora, noi nella prima parte cosa facciamo? Vi chiediamo al 393-7366-240 se questa domenica è happy o non è happy. Per Rocky è super happy, perché racconta cosa ho fatto per te.
1: Cosa hai fatto per me? Cosa vuoi aver fatto per me? Ma niente, come sempre.
0: Adesso la butto nel cestino.
1: Ah, è vero!
0: Adesso la butto nel cestino.
1: È andato dal cinese a comprarmi la cera.
0: Non è vero.
1: Sei stata molto gentile, questo sì.
0: Ti ho portato la mia cera personale per i capelli.
1: Vabbè, ma ogni volta che succede qualcosa devono saperlo tutti comunque.
0: Tu racconti sempre nei fatti nostri, allora io racconto anche i tuoi.
1: Adesso racconterò di peggio.
0: Vabbè, a posto. Ci dobbiamo preparare?
1: Yes, sir.
0: Sei sicuro?
1: Certo che sì.
0: Va bene. Voi intanto mandateci un messaggio appunto al 393, lo ripeto, 7366240, dicendoci: ma questa domenica è happy o non è happy?
2: Attenzione,

0: tutta l'hai finita, incredibile.
1: No, ne ho mangiato solo
0: ma
1: una.
0: No,
1: prima.
0: Anche un po' per i tuoi colleghi, comunque. Sempre così fai,
1: Ci sono venuti a trovare Lois e Crystal che hanno scritto pastine non per Rocky.
0: Davvero?
1: Giusto? Perché sei antipatico. No, scherzo.
2: Adesso
1: scherzo.
2: Facciamo diventare milanisti tutti e due. Sia
0: no,
2: Rocky che anche
0: brutta la cosa.
1: È vero, cane e gatto, ma abbiamo una cosa in comune: che siamo interisti entrambi.
0: Sì.
1: Cosa fate in questa stanza di interisti?
2: Ci siamo venuti a portare la colazione per migliorare l'amicizia.
1: Dai, che bello!
0: Mamma mia.
1: Allora,
0: forse
1: Lois,
0: è così facile fare amicizia con i milanisti.
1: Vero,
0: comunque.
1: vero. Lois non è da solo perché c'è anche Crystal. Un saluto solo.
3: Ciao.
1: Perché è timidissima. Ha detto: non farmi parlare, ti prego, che io sono timida.
0: Beh,
1: va
0: giustamente
1: bene.
0: Non ha scelto questo lavoro, quindi ci sta.
1: Allora, di dove siete?
2: Io di Rossano Veneto.
3: Io di Colceresa.
1: Colceresa. Siete partiti per venire a portarci le pastine,
2: certo,
1: stamattina?
2: Certo, perché abbiamo un Milan Club a San Giacomo di Romano, alla sede del Bar Bosco.
1: Ok, ok.
2: 770 soci, che saluto tutti quanti.
1: Quanti?
2: Che sono sicuramente sono in diretta a salutare.
1: Che carini! 770!
0: Ma sono tantissimi!
1: Veramente, ma se veniamo a vedere un derby con voi, ci fate salire?
0: ci fanno fuori, che
2: certo,
0: ci fanno
2: vi
0: salire.
2: Facciamo venire volentieri, sarà un pullman un po' particolare, ma va bene.
1: Ci lasciano giù, Rocky.
0: Sì, per forza.
1: Cioè, se per caso dovesse vincere l'Inter, ci lasciano giù.
0: Sicuramente.
1: Va bene, noi vi ringraziamo. Noi tra poco torniamo a mangiare le pastine, va bene?
2: Grazie a voi,
0: posso
2: grazie
0: dire.
2: A voi.
1: Va bene. Prima c'è Bad Bunny con Titi Me Preguntò.
4: Ehi, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: curvo figa così incredibile. Vorrei prendere un po' della sua figaggine.
1: Penso sia difficile come cosa.
0: Va bene, va bene. Grazie, Rocky. Allora, sappiate che per la prossima settimana Rocky non ci sarà più.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Che
0: sì.
1: Bello, mi libero delle domeniche. Mi finalmente dispia- posso dormire.
0: No, ti mandano a fare dalle 4 alle 7 di domenica mattina.
1: Ma va bene anche così male, dai. Mentre sono in discoteca che ballo comunque. Sulle mani!
0: Ma guarda, c'è scritto è Steven!
1: Domenica super happy per il ritiro abiti per il matrimonio. E sì, dall'anno sono lo sposo di Bassalghelle.
0: Di Bassalghelle.
1: Dai, raccontaci, dai.
0: Oddio! Tu, voi non avete idea della festa che io e Sister Gloria abbiamo fatto a Bassalghelle 3 mesi fa, era aprile.
1: Madonna, è passato di tempo, magari sei già anche divorziato. Cavolo.
0: Intanto ci hanno già richiamati per la settimana, per l'anno prossimo.
1: Perché si risposa lui?
0: No, lui si sposa qui a luglio, non mi ricordo la data. Tra lui e il suo amico ci hanno fatto dei cartelli tutta la sera con lo Scottex. Ci facevano praticamente gli striscioni da mettere sopra il palco e ci siamo divertiti veramente tanto. Quindi, è Steven, come ti ho chiamato tutta la sera, grazie, carinissimo.
1: Che figata,
0: carinissimo.
1: Molto carino.
0: Poi,
1: ciao, per me domenica happy perché viene mia sorella a pranzo, facciamo grigliata con suo moroso e le 3 figlie si divertiranno in piscina.
0: Bello.
1: Figo.
0: Che bello.
1: Poi anche lei con l'abito da sposa, non so, se magari eri pure al suo matrimonio.
0: No,
1: non,
0: c'è,
1: non ce l'hai detto, magari mi sarei anche un po' preoccupato.
0: Al suo no, al suo poi, no. Poi abbiamo Giuliano che ci saluta,
1: vabbè,
0: e ha detto guarda ieri sera il Super Rocky. Cosa stavi facendo?
1: Stavo twerkando!
0: Tu sei un animale, posso dire? Tu sei un animale quando sei in giro. La gente mi dice, ma Rocky è fuori di testa.
1: Sì, anche bello sudato.
0: Ecco, altra cosa, se vedete Rocky agli eventi, sappiate, avvicinatevi poco perché è totalmente...
1: Porca miseria.
0: Annegato.
1: Temporali ogni sera quando ballo io.

0: Beh, i tempi migliori si vivono nel weekend, secondo
1: esattamente.
0: Me.
1: Anche se sei stanco, chi se ne frega. Non l'importante importa. È divertirsi, è estate, bisogna godersi la vita, non lavorare in diretta su Radio Peter Pan.
0: Ma noi ci divertiamo anche in diretta, che bella
1: che
0: risata.
1: Sì. 393-7366-240, questa domenica è...
0: È happy o non è happy?
2: Radio Peter Pan, happy ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Squat. Una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
11: La Piadineria.
10: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto

0: perché.
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
5: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano.
7: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Forever Fun, Forever Summer.

0: 2008 Eric Prydz, Piano, su Peter Pan. Seconda mezz'ora di Peter Pan Happy Ending, parte 2, la Dallana e Rocky. Noi vi chiediamo un po' com'è questa domenica, se è happy o non è happy.
1: Non è happy. Allora, praticamente, sicuramente molto molto happy, partendo dal fatto che comunque ieri sera abbiamo fatto veramente una grandissima serata con l'Alto Wine Festival.
0: Bellissimo.
1: Su Segana, in provincia di Treviso.
0: Sì.
1: Infatti ci tenevo a ringraziare comunque tutti gli ascoltatori che sono passati, perché hanno visto la modalità super pazzoia di Rock. Hanno detto: ma sto qua è normale? Faccio: sì.
0: Hai visto?
1: Ogni tanto nel fuori onda faccio anche queste cose qui.
0: Hai
1: anche
0: visto?
1: Nello studio,
0: venendo dalle mie parti, che gente trovi?
1: Sì, anche perché secondo me avremmo tipo fatto 3-4 mila persone, non per scherzo.
0: Ma fantastico.
1: Che
0: bellissimo.
1: Poi la cosa più bella è che si mangiava veramente veramente molto bene.
0: Cos'è?
1: Mamma
0: mangiato?
1: Mia, che paninozzi, porca miseria, sei tutti evergreen. Infatti ad ogni morso era: oh mio Dio, cioè buonissimo.
0: Buono, stupendo. Ma a proposito anche di weekend happy o non happy, ma una domanda: un sacco di persone stanno andando in questa estate, appunto, ad acquestate Noale, ma noi i biglietti?
1: Noi li regaleremo anche a noi oggi, perché appunto ci hanno detto: vabbè, dai, visto che ci siete anche voi su Peter Pan, visto che non vi facciamo mai fare niente di divertente, dai, vi facciamo fare anche a voi questo gioco. Praticamente,
0: ma che bello!
1: Sì, lo facciamo però dalle 11.
0: Dalle 11, quindi... Ehi, Fischio, Gianmarco, mettete su Radio Peter Pan, per chi sta ascoltando altre radio.
1: Esatto.
0: Mettete Radio Peter
1: Ma
0: Pan.
1: Infatti.
0: Vicini di ombrellone, alzate il volume, perché tra poco giochiamo per portarvi a casa due voucher d'ingresso per il parco acquatico acquestate.
1: Esatto,
0: Noale.
1: Che ovviamente noi siamo anche buoni, cioè vi faremo andare quando volete, in poche parole. Nel
0: Entro
1: senso,
0: il 30
1: se
0: agosto.
1: Voi li vincete oggi, potete darci domani, dopodomani, insomma, nei prossimi giorni.
0: E dopodomani il brodo, pasta al forno.

0: Ale Yorgaki Kapas, questo bel merenghetton, hai capito? Oh. Il merenghetton.
1: No, non fare così, Shiva, porca miseria.
0: Ma lo sai che martedì faccio la lezione del reggaeton individuale, amore?
1: Davvero? Ah, solo te nella stanza? Beh, molto meglio, posso dire. Infatti, beh, vedrei un po' la gente preoccupata a vedere te insegnare reggaeton, eh?
0: Ma perché io ti devo raccontare le mie robe? Non te le racconto più. Dai, leggi sti messaggi, dai.
1: Molto happy, sono ufficialmente in ferie, stiamo andando a fare la grigliata e le bimbe giocheranno in piscina con i cuginetti e papà cucinerà da Giorgio, Gianfranca e le tre bimbe Peter Pan vi amo.
0: Che carini, ciao patatini, ma gli mandiamo un po' di bacini.
1: Vai. Che poi secondo me sti bacini sono tipo da uomo adulto, c'è uno che ti bacia proprio forte, cavolo.
0: Quei bacini che da piccolo ti davano fastidio.
1: Ma anche adesso penso ti diano fastidio comunque.
0: A te danno fastidio.
1: Sì.
0: Poi
1: abbiamo da fare un saluto.
0: Un saluto.
1: Anche la tua amica Shiva che ovviamente, vai, falla partire questa sigla.
2: Buonasera a tutti. Beh. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
0: Esattamente. Davvero? Allora, per chi mi segue sui social, ho trovato la sigla ufficiale del mondo Givi e Give.
1: Allora, quanto è bella. Allora posso dirvi la verità, cioè per la prima volta la Dalla mi è piaciuta. Cioè è stata bellissima, una bellissima sigla. Dopo la scarichiamo e la mettiamo, cavolo.
0: Così in anteprima?
1: Yes, of course. Bene.

0: Yourself era il 2002. A proposito di piscina, visto che tra poco regaleremo due ingressi per la quest'estate di Noale e di Givi e Give, ti racconto di quella volta che tu e Fede siete venuti in piscina, che io stavo beatamente dormendo.
1: Porca miseria, se stavi dormendo, cioè.
0: Ero spiaggiata veramente con culo all'aria che dormivo. Sono arrivate due bambine che ascoltano Field Vibe e che ascoltavano la domenica quando ero con Francesca Voice. Mi hanno chiesto una foto e la bambina avrà avuto 4-5 anni, mi fa: bene, così anche io adesso sono diventata una giva.
1: Cara bambina, sei già nella cattiva strada, noi te lo diciamo, poi veda lei. Cioè,
0: ho
1: nel
0: detto
1: senso...
0: siamo fregati. Poco fa abbiamo detto che ho trovato la sigla per gli givi e le give ed è questo capolavoro qui.
1: La sentiamo?
0: Vai.
2: Ti vedo di vesta.
3: Buonasera Catuscia.
0: Buonasera Catuscia.
2: Diva, bambola star. Vedo da lontano che sta arrivando.
1: È bellissimo, io la vedrei ancora.
2: Diva, sto parlando di lei. Natasha Simonini.
0: Che fastidio.
2: La macchina Cadillac.
0: Che fastidio.
2: Ti vedo di vesta.
0: Bellissima. Questa ce la meritiamo.
1: È una hit, dai.
0: Questa è una vera hit. Finalmente abbiamo la sigla dei nostri amici Givi.
1: Mamma mia,
0: e Givi.
1: Che culo. Radio Peter Pan.

0: Piensa e Me, anzi pensate a Radio Peter Pan e a noi che tra poco vi regaleremo due ingressi per l'acqua estate.
1: L'acqua estate di Noale, quindi sì, vi regaleremo queste due voucher che potrete andarci, quindi ovviamente con la persona che vorrete voi, entro il 30 di agosto.
0: Esatto.
1: Quindi noi ve li diamo e andateci quando volete, prima però un po' di pubblicità.
0: Va bene, vi ricordiamo anche, vi diciamo che sarà un quiz, quindi dovrete rispondere nel modo corretto.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Alle 11 da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
9: Ali, per basso è bello.
10: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
9: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
10: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
9: E Sticco Gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
10: Ali migliora la vita.
2: Peter Pan Meteo.
11: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Dopo i temporali di ieri sera, nuovo rinforzo dell'anticiclone nelle prossime ore sull'Italia centro-settentrionale, con una domenica che vedrà sole durante il pomeriggio, cielo sereno o al più poco nuvoloso e caldo nuovamente intenso in pianura padana, massime che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Anche la nuova settimana, quindi da lunedì, sarà contraddistinta dall'alta pressione subtropicale, sole e caldo sempre intenso, e sarà tra l'altro anche un caldo afoso accompagnato da umidità. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
12: Let's go! Da MyYoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyYoWorld.
13: Deghi arredare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
15: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io!
15: Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
16: Perché se non Deghi, non ci credi!
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Dance Rangers, DNCE, Nicki Minaj, era il 2017. Noi vi abbiamo avvisato perché adesso si gioca, ragazzuoli.
1: Esattamente. Ma che cosa giocheremo e soprattutto per che cosa? Vi diamo la possibilità di aggiudicarvi questi due biglietti per l'ingresso, gratuito ovviamente perché noi ve li regaliamo, per Acquestate di Noale. Quindi biglietti consumabili entro il 30 di agosto. Poi penso che ci andrete lo stesso prima del 30 di agosto.
0: Ma certo.
1: Fa caldo,
0: Ma io non vedrei l'ora, soprattutto se li vinco con la mia radio preferita, no?
1: Esatto.
0: Quindi noi vi abbiamo avvisati, la domanda di oggi è a tema musicale. Parliamo della Queen del Pop, Madonna.
1: Esatto. Come si chiama il nuovo album di Madonna?
0: A. Confession 2.
1: B. Bring Your Love.
0: C. Passion 2. La ripetiamo. Come si chiama il nuovo album di Madonna?
1: A. Confession 2.
0: Bring Your Love.
1: Oppure Passion 2. Il più veloce che risponde tramite messaggio vocale o anche scritto al 393-7366-2140 si aggiudica due biglietti per l'ingresso gratuito da Acquestate di Noale.
2: Attenzione. Nova

0: Ben Kim ADOR Reload the Renegade Master. Stiamo giocando per regalarvi due ingressi, due voucher per la quest'estate di Noale e dovevate rispondere a questa domanda.
1: Come si chiama il nuovo album di Madonna? A. Confession 2, B. Bring Your Love oppure C. Passion 2.
0: Allora, vi ricordiamo anche che l'abbiamo appena ascoltato, un nuovo disco molto figo che si chiama Dansteria, che è il secondo singolo estrapolato appunto da questa risposta che voi dovrete dare per portarvi a casa i due biglietti.
1: Esatto, il primo che ci ha provato è stato lui rispondendo con la C, aia.
0: Quindi Passion 2.
1: Sbagliato,
0: no,
1: sbagliato.
0: Poi
1: la B, Bring Your Love.
0: Sbagliato.
1: Poi abbiamo ancora C.
0: Sbagliato.
1: Bravissima,
0: no,
1: so che vai anche a tempo.
0: La B ancora, no, non è neanche la B, ragazzi.
1: Quindi
0: poi
1: hanno risposto in tantissimi Passion 2, perché secondo me poi si sono anche confusi col fatto che hanno detto, vabbè, sì, sarà
0: Passion, per me è solo Passion Fruit.
1: Vabbè, sì, quello che vuoi. La più veloce che ad indovinare la risposta corretta è stata Lisa, ok? Ed è anche molto contenta, mi sembra di aver capito.
0: Lisa! Bravissima Lisa, è stata velocissima.
1: Esatto, risposta praticamente subitissimo.
0: Esatto, infatti il nuovo album di Madonna si chiama Confession 2, che è il continuo di Confession on a Dance Floor. Lei ha riportato un sacco di suoni dance e secondo me è la queen indiscussa.
1: Esatto,
0: cioè, non si può discutere.
1: Quindi fai anche programma musicale te, eh? Si sente comunque che sei molto preparata,
0: sì,
1: sul campo.
0: Sì, tra l'altro ho parlato di Madonna proprio venerdì.
1: Madonna.
0: Venerdì ho parlato di Madonna,
1: okay.
0: Capito?
1: Madonna, che brava che sei.
0: Lisa, chi porterai ad acquestate Noale? Mi raccomando, quando arrivi fai una bella stories e tag

0: su Peter Pan. La collaborazione mia e di Rocky invece è di parlare di conscience unboxing.
1: Esatto, esattamente.
0: Ma che vuol dire?
1: È una tendenza che sta esplodendo adesso, soprattutto all'interno dei giovani, ovvero che significa che noi sappiamo benissimo che magari per tradizione, per anni, fare carriera ha significato comunque fare una cosa sola, ovvero sì, scalare la piramide aziendale, diventare comunque qualcuno importante all'interno di un posto lavorativo, sì, gestire un team. Invece questa cosa qui tra i giovani della Gen Z sta cambiando, esatto.
0: Chi se ne frega della carriera?
1: E lo conferma uno studio, un'indagine effettuata da Robert Walters, uh-huh, che dice che il 52% della Gen Z non aspira più a ricoprire ruoli manageriali.
0: E ci credo, loro hanno proprio visto crescere persone frustrate, piene di responsabilità e magari pagate meno di quello che
1: esatto,
0: fanno.
1: Esatto, sono state tramandate dai loro genitori, hanno visto che i loro genitori sì, tornavano sempre a casa distrutti, secondo me, esauriti, quindi hanno detto ma io devo fare la stessa vita dei miei genitori.
0: Assolutamente no.
1: Preferisco investire del tempo anche per me stesso, anche per quanto riguarda magari il tempo libero, quindi avere anche più spazio all'interno della vita privata.
0: Certo, assolutamente.
1: E infatti sempre più giovani preferiscono anche investire sulle proprie competenze e diventare specialisti nel proprio settore, invece di magari seguire ruoli manageriali, diventare importanti, che secondo me è una bellissima cosa.
0: Concordo, anche perché o ti viene riconosciuto moralmente ed economicamente, altrimenti chi te lo fa fare di fare il manager ultra plus?
1: Infatti.

0: Sub Dogs, Face Ozark, How Does It Feel? How Does It Feel? Come ci si sente a non voler essere dei manager, dei boss per l'agenzia?
1: Le generazioni cambiano, cambiano anche i tempi, anche dal punto di vista lavorativo, perché appunto abbiamo detto poco fa che quelli della Gen Z non vogliono più ricoprire ruoli manageriali, soprattutto perché magari anche la paga ad oggi è molto bassa, ok? Quindi non sono più i privilegi che c'erano una volta.
0: Vero.
1: Adesso anche la realtà con il rapporto che c'è con il datore di lavoro è un po' cambiata, perché mentre prima magari anche i nostri genitori, mi viene da pensare, erano molto fissati sul fatto che mi trovo un lavoro, mi prendo il posto fisso, un contratto fisso, adesso questa cosa è cambiata, nel senso i giovani preferiscono investire su se stessi.
0: È vero, anche il rapporto con l'azienda dicono che è cambiato, perché la fedeltà ad un unico datore di lavoro non è più considerata così fondamentale come una volta. Cioè la parola chiave è adattamento, loro crescono, imparano, magari hanno nuove opportunità anche all'estero, lavorano per più aziende e soprattutto mi sono anche accorta che stanno crescendo molto le partite IVA forfettarie di freelancer.
1: Poi comunque dipende anche tanto dal fatto che comunque molti magari hanno tante ambizioni, molti magari ne hanno tante meno, quindi dipende anche un po' dal punto di vista caratteriale, su questa
0: è
1: cosa
0: soggettivo
1: qui.
0: Di sicuro però di responsabilità non se ne parla.

0: Michael Jackson. Oh, yeah!
1: Ciao Rocky!
2: Ciao caro!
3: Amico albanese lui.
2: Che bella vita che fa, il gommone, pensa a te.
3: Mi ha fatto molto ridere perché ci ha mandato un selfie con il materassino che sbuca dalla testa.
2: È anche bello sudato, posso dire.
3: E sta andando al mare, sta andando al mare.
4: Radio Interpan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Interpan. Interpan. Sport.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
13: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
15: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: un'altra scelta.
1: Cena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
9: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Forever Fun, Forever Summer.

0: delicatissimi.
1: Come le tempeste.
0: Sembra di aver fatto un salto nel Peter Pan 90-210.
1: Esatto.
0: Storm su Radio Peter Pan, la Dallan Rocky. Stiamo un po' leggendo alcune notizie, ma l'happy ending, quindi domenica happy o non happy, continua sempre. Continua sì. Sempre. I messaggi arrivano random.
1: Anche domani mattina potete mandarli ai remix, potete farlo nella anche, Generation.
0: Sì, potete chiedere, ma questo lunedì è happy o non è happy?
1: Secondo me la gente non ascolterebbe più la radio, posso dire. Però va bene, dai, lo salutiamo.
2: Ciao, siamo Ashley Ismael. Oggi è una domenica happy perché certo. Stiamo andando in piscina.
0: Bravi.
3: Ciao.
0: Ciao. C'è chi va in piscina, chi va al lago di Barcis.
1: Esatto, e chi va a giocare ai videogame, perché ogni tanto si chiude anche in casa con questo caldo, giusto?
0: Sì, poi c'è da dire che molte ragazze rompono le scatole ai loro fidanzati perché passano tutto il tempo davanti ai videogiochi.
1: Esatto.
0: Quindi cosa ha deciso di fare questo ragazzo? Ha deciso di far firmare un contratto, un vero e proprio contratto GTA, perché uscirà il numero 6.
1: Esatto, in realtà sapevo, è uscita praticamente una notizia che è andata molto virale, soprattutto negli Stati Uniti d'America, perché un'azienda che si chiama Burger Motorsport, tra l'altro mi ricordo perché ne avevo parlato un po' di tempo fa, aveva dichiarato che il 19 novembre avrebbe chiuso l'azienda perché troppi dipendenti avevano preso ferie oppure malattia. Sì. Infatti questa cosa ha fatto riderissimo, anche perché GTA 6 la stanno aspettando veramente da tantissimi anni, poi la sono veramente appassionati di sti giochi, che tra l'altro GTA sta per acronimo di, vediamo,
0: Grand Theft Auto.
1: Bravissima.
0: Ma questo lo sapevo perché ci giocavo con mio fratello.
1: Ah, ok.
0: Non perché c'era scritto. Ho già visto questi videogiochi, io però non mi ritengo una gamer, quindi zero. Questo contratto fa molto ridere, ma c'è una clausola, quindi ha detto è solo un gioco, puoi rifarlo dopo, non sto giocando già da abbastanza, quindi queste cose la ragazza non le deve dire.
1: Perfetto.
0: Ma se compra il gioco contribuisce con almeno $40, può cancellare una delle regole del contratto.
1: Che figata, però molto carino.
0: Può scegliere.
1: Brava.
0: Lei
1: tu, ma allora direttamente, ma che te frega, ne trovi un altro di panzone che gioca a GTA.
0: Beh, è pieno il mondo questo poco ma sicuro.

0: Queen of Chinatown. Parliamo di Milano.
1: Esatto.
0: Perché mercoledì vado a sentire niente po' di meno che
1: Bruno Mars. E attenzione, perché abbiamo anche delle novità per quanto riguarda la città di Milano, no? Perché noi siamo sempre preparati e vogliamo cogliervi al meglio, perché sicuramente qualcuno verrà a trovarti a Milano, verrà a chiederti altri autografi.
0: A proposito, colui che si vuole fare gli affaracci miei, che si firma con, non mi ricordo mai, Serial Killer.
1: Sì. Okay.
0: Che poi è tutto
1: per caso, penso, esatto. Non so.
0: Esatto, lui è di Milano.
1: Sì.
0: Quindi mi dice sempre: ma dalla, non mi dici mai quando vengo a Milano. Mercoledì sono a Milano.
1: Ecco perché l'hai menzionato, eh? Perché vai a trovare lui, non a trovare Bruno Mars.
0: Guarda,
1: brava, fidanzata.
0: Andrei a trovare veramente Bruno Mars se potessi. Vabbè. Però.
1: Allora, che succede a Milano? Praticamente a Milano sono stati installati degli smart locker. Ma che cosa sono gli smart locker? Sono praticamente questi dispositivi elettronici che vengono installati all'interno delle aree verdi dei parchi di Milano, all'interno dei campi da calcio, di basket, da tennis, da paddle, che danno la possibilità alla gente di prendere le attrezzature per giocare in modo gratuito.
0: Non ci credo.
1: Ah sì, sono stati installati 30 smart locker appunto in questi campi. È molto facile, devi praticamente scaricarti un'applicazione che si chiama Equip Sport.
0: Sì.
1: Ok, quindi creare gratuitamente un account nell'app, quindi aggiungere le tue informazioni e il dispositivo si apre in automatico e tu di conseguenza puoi usufruire dei materiali.
0: Allora, visto che la maggior parte degli italiani non è in grado di essere una persona civile,
1: esatto,
0: quanto dureranno questi smart locker?
1: Allora, spero il più possibile, anche perché soprattutto ci permette anche alle persone di fare anche un po' di attività fisica.
0: Sì.
1: Poi è estate, sudi, però sti cavoli, cioè
0: bravi, così ne possiamo usufruire,
1: esatto,
0: tutti, dai.

0: app Equip Sport, esatto, e ti danno la possibilità di prendere delle racchette da tennis, delle, esatto, racchettine da ping pong, delle palle per giocare a calcio.
1: In modalità gratuita, completamente gratuita. Ovviamente poi passerà qualcuno di incivile che scassinerà tutto quanto.
0: Come
1: però
0: sempre,
1: vabbè. Insomma, il Comune di Milano ci ha provato, promosso questo progetto insieme a Equip Sport e Decathlon, e che ti permettono di fare attività fisica all'aperto.
0: Esatto.
1: Tra l'altro ha avuto un grandissimo successo, perché questa iniziativa è nata praticamente 2 mesi fa, dove 2800 persone si sono iscritte e hanno registrato più di 21.500 utilizzi.
0: Ma
1: quindi,
0: che bello!
1: Per adesso non si è rotto niente, non hanno rotto le balle.
0: Ma sai io a chi penso in questi casi?
1: A chi?
0: Ai bambini. Cioè,
1: beh, allora, dipende, poi sì, soprattutto sono quelli
0: soprattutto
1: che...
0: no, per loro, perché veramente, almeno io sono cresciuta nei parchi giochi, io ce n'avevo uno di fronte casa, che adesso non c'è più, ce ne sono sempre meno.
1: L'hai distrutto?
0: Il comune l'ha tolto.
1: Ah, ok.
0: Perché i bambini non ci andavano più a giocare, capito?
1: Beh, certo, infatti è un'iniziativa secondo me promossa anche per il fatto che c'è bisogno sempre di riempire questi parchi all'aperto, anche per vedere un po' di gente che si muove, giustamente.
0: Sì, sì, bastare anche in mezzo alla natura, sotto l'ombra di un albero, piuttosto di stare sempre in mezzo all'asfalto.
1: Poi
0: no?
1: Ragazzi,
0: la city è così.
1: Poi ragazzi, è gratis, cioè nel senso, trovate un comune che vi pone queste iniziative completamente gratuite.
0: Esatto. Peter Pan.

0: parlando nelle fuori onda con Rocky significa ragazza bianca ubriaca.
1: Ubriachissima.
0: Ubriaca marcia, ubriaca persa.
1: Sei te quindi?
0: No, non
1: e adesso sei persa di me.
2: Radio Interpan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Interpan.
3: Cena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
15: Peter Pan O'Clock
1: 12.03.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Breaking news.
17: Buona giornata da Federica De Boni. Il presidente Mattarella alla cerimonia ad Andria per ricordare le 23 vittime del disastro ferroviario di 10 anni fa sulla tratta binario unico tra Corato e Andria. Per i giudici fu un errore umano, 2 le condanne, 6 anni al capostazione e 7 al macchinista. Il governatore pugliese De Caro è una ferita che non si rimarginerà. Un 19enne egiziano accoltellato nella notte a Crema, raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato, è morto in ospedale. Indagano i carabinieri. Al momento non si conoscono né il movente né i responsabili dell'aggressione. Si ipotizza un regolamento di conti tra bande. È di nuovo escalation in Medio Oriente dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz. Teheran ha attaccato il quartiere generale americano in Bahrain, una base in Qatar. Ci sono 3 feriti. Nel mirino anche 2 porti in Kuwait e Oman. 3 missili caduti anche nel territorio giordano. Si è spento dopo una breve malattia il senatore repubblicano degli Stati Uniti Lindsey Graham, stretto collaboratore di Trump, aveva 71 anni. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata, la terza. Firenze e Perugia a livello massimo di allerta oggi. 6 città in arancione e l'acqua della laguna nel Ferrarese a 32 gradi sta uccidendo i molluschi della Delta del Po. L'allarme lanciato da Conf Cooperative. Lutto cittadino a Capri per la scomparsa del cantante e pianista Peppino di Capri oggi alle 17 nella chiesa di Santo Stefano vicino alla piazzetta dell'isola. Tanto amata dall'artista, saranno celebrati i funerali. Malato da tempo, avrebbe compiuto 87 anni il 27 luglio. tennis, tutto pronto per la finalissima del torneo di Wimbledon, che vede di fronte i primi due giocatori del ranking mondiale. Da una parte il campione in carica Jannik Sinner, a caccia del secondo titolo consecutivo, dall'altra il tedesco Alexander Zverev, reduce dal suo primo trionfo slam sulla terra battuta del Roland Garros. Saranno in campo dalle 17. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
20: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan.

0: Ma scusate, ma questa mattina cosa avete bevuto? Siete impazziti?
1: Abbastanza.
2: Siamo impazziti, siamo white boys and girls wasted.
1: Wasted, esatto. Spariti
2: con questo
1: però.
2: Pezzo del 2000, Oasis, cara Sofia, che ti è piaciuto, lo so. Noi tiriamo delle sassate anche di domenica mattina.
1: Ogni tanto dobbiamo ringraziare anche il nostro direttore artistico.
2: Con
1: lui che fa i palinsesti, il signor Edo, dei remix, quello importante, quello che fa il morning show. Grazie.
2: Thank you. Allora, thank you. Questo è il momento in cui noi entriamo nelle vostre case.
1: Oh,
2: noi
1: yes!
2: Vogliamo sapere cosa avete in tavola, pane.
1: Cosa mangiate, se siete a dieta, se
2: acqua.
1: Non siete a dieta.
2: Esatto.
1: Se siete già ubriachi anche voi, quello che volete.
2: Quindi, sigla.
3: Oh. Quando sento il tuo profumo, caro Rocky.
2: Oggi è poco profumo.
1: Basta.
2: Oggi non sei sexy amore.
1: Ogni volta viene da usarmi, cavolo.
3: Che mi fa vedere il cielo sempre più.
1: Allora, è arrivato quel famoso momento, la parte più bella di questo programma, ovvero che si chiama Che ve magnate oggi? Quindi ci inviate le foto al 393 7366 240, oppure anche un messaggio vocale se siete timidi, nel senso non necessariamente foto.
2: Esatto.
1: Di quello che state mangiando, di quello che state preparando, anche con chi siete, insomma, quello che volete.
2: Noi perché lo facciamo? Perché vogliamo farci gli affaracci vostri.
1: Infatti, la rubrica l'abbiamo inventata noi, quindi.
2: Quindi sono affari vostri, voi dovete solo fare questo piccolo sforzo per farci venire fame, perché ogni domenica io e Rocky siamo presi così, abbiamo una fame allucinante, le pastine di Lois e Crystal non sono bastate, quindi andiamo verso
1: non
2: il salato.
1: Non sono bastate, ma quelle ho assaggiate, porca vacca.
2: Non sei andato a mangiarti una pastina.
1: Te le sei scofanate tutte,
2: Ah, quanta pazienza. Me le porto tutte a casa allora, va bene? Va
1: ma portati
2: bene.
1: A casa anche sta radio.
2: 393-7366-240, ma che ve magnate oggi?
4: Attenzione, nuovo disco molto figo.
5: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me mi gusta quando la mamita

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. Bello sto pezzo.
1: Sì, molto bello. Mamma. Anche il nome di Alan Walker, che stavo per dire Anal Walker, però no! Non serviva. Però vabbè, insomma.
0: Ma perché?
1: Ci sta,
0: detto?
1: Ci sta che ogni tanto capita. Capita di sbagliare. Comunque, siamo ufficialmente entrati nelle vostre case. Sì. Mezzogiorno e 16 minuti. Mezzogiorno e 16 minuti. E tante persone, ovviamente, come sempre, pranzano. Stanno grigliando.
0: Sì,
1: grigliando.
0: Stanno grigliando.
1: Per esempio, lo zio Paolo, che sta preparando questa deliziosa
0: grigliata di arrosticini, ci saluta. Saluti, saluti. Buoni, ancora crudi, quindi li sta per mettere.
1: Ma ancora più buoni, crudi, su. Secondo me.
0: Piace.
1: Dovresti provarli.
0: Cruda?
1: Sì, sì, sì.
0: Va bene.
1: Quella fresca.
0: Qualcun altro che sta grigliando, ma è praticamente tutto pronto, è Simone, se non sbaglio.
1: Esatto.
0: Simon, Simone si è firmato così. Abbiamo hamburger, pollo, costicine e basta.
1: E basta, la dieta oggi. Ho detto faccio poco, perché poi fa anche caldo.
0: Se è una cosa di cui vado matta, è proprio la grigliata. La carne grigliata, il bruciacchiato, quello neretto, che tra l'altro dicono che sia anche tossico, è la parte più buona.
1: Sai che abbiamo trovato anche un lavoro per te. Ti metteremo alle griglie la domenica mattina invece
0: di portarti
1: in diretta. Così puzzi, sudi.
0: Perfetto, perfetto. C'è invece chi si mangia rosticini e sta bevendo un mojito. Non
1: buono,
0: sapevo
1: cavolo.
0: Se dicesse rosticini.
1: Lo potete dire come volete, comunque. Cioè, non penso ci sia un termine esatto.
0: Ti faccio una domanda, Rocky.
1: Vai.
0: Team arrosticini di manzo oppure di agnello?
1: Tutti insieme.
0: Tutti insieme.
1: Sì,
0: prima uno e dopo l'altro.
1: Esatto. Io rischio sempre le robe da mangiare.
0: Va bene.
1: È bellissimo mettersi 50.000 robe in bocca. È sempre gustoso. È sempre buono.
0: Per fortuna c'è Britney Spears con Work.

0: abbiamo citato gli arrosticini e abbiamo trovato qualche curiosità molto interessante.
1: Esatto, è vero che gli arrosticini sono uno dei simboli della cucina abruzzese e nascono dalla tradizione pastorale degli anni 30, quindi veramente tantissimi anni fa. E secondo la leggenda, praticamente, cioè questi due pastori decisero di recuperare la carne, ok, di una pecora anziana.
0: Ok.
1: Per non buttarla via, quindi l'hanno tagliata a pezzettini e l'hanno infilata all'interno di questi rametti di ulivo.
0: Salutiamo tutte le pecorelle all'ascolto. Ci dispiace.
1: Tutte quelle anche invecchiate, insomma, sì. Qualsiasi tipo di pecora. O quelle che sono a pecora, quello che vuoi. Cotti sulla brace si rivelano così gustosi da diffondersi rapidamente in tutta la regione. Quindi abbiamo scoperto che, appunto, è uno piatto tipico abruzzese,
0: esatto.
1: Nato veramente tantissimi anni fa.
0: Io li ho mangiati proprio in Abruzzo, in realtà ero tra il confine, Marche e Abruzzo. Sono una cosa indescrivibile. Penso di averne mangiato un centinaio e non sto esagerando.
1: Poi ogni regione le fa come vuole, sì. Le condisce come vuole, però sì. La ricetta tradizionale prevede solo carne e grasso di pecora,
0: esatto.
1: Quindi conditi esclusivamente con il sale. Poi ognuno li mangia come vuole, ormai anche nelle sagre adesso fanno un po' quello che gli pare.
0: Certo, poi ci
1: di
0: sono
1: bovino,
0: delle
1: di manzo.
0: Sono delle varianti appunto con altri tipi di carne e addirittura c'è chi utilizza il fegato,
1: esatto.
0: di pecora. Mai mangiato la pecora. E salutiamo tutti i sardi all'ascolto. Va
1: tutte
0: bene?
1: Le pecore all'ascolto.
0: E tutte le pecore all'ascolto. Noi stiamo parlando di cibo perché l'ultima ora di Happy Ending parte 2 si tratta appunto tema cibo. Quindi 393 7366 240.
1: Che le magnate oggi è Miss Killa con Maracanã.

0: Free Your Mind di Prosper and Clooney a chiudere la nostra mezz'ora assieme dell'Happy Ending parte 2, dove entriamo nelle vostre case. Sì. È arrivato anche un messaggio da una pecora che ha scritto: beh, non siamo proprio fortunate comunque, quindi.
1: Allora, io tra te e i tuoi ascoltatori che ti vengono dietro, io sono stanca e chiamo la polizia.
2: No.
1: Sì, sì, ho deciso.
2: No.
1: Sì, sì, sì. Chiamo la polizia.
2: La polizia.
0: No, quindi. Io a pecora devo mettermi.
1: Mettiti a pecora subito.
0: Sta arrivando la polizia.
3: Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Ti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 mix. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
14: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente

0: abbiamo fatto un saltino nel 2017, You Don't Know Me, ultimi 20 minuti scarsi,
1: esatto,
0: della seconda parte dell'happy ending con la Dallana e Rocky. Vogliamo andare a fare un giro in Corea?
1: In Corea, esatto, perché ci piace un po' anche scovare qualcosa dagli altri paesi, visto che siamo sempre così curiosi, affamati, visto che anche gli altri paesi poi tornano sempre anche in Italia, come sì, ad esempio una cucina molto famosa, però quella coreana. Sai che esiste un ingrediente che mettono veramente ovunque? Si chiama il doenjang, che è la pasta fermentata di soia fermentata.
0: Ok.
1: Ed è uno degli ingredienti più rappresentativi della cucina coreana.
0: E a base di cos'è?
1: A base di zuppe, salse e marinature, e raccontano una tradizione che attraversa ormai generazioni.
0: Allora, noi come sempre ci facciamo del male, perché questi articoli hanno delle foto pazzesche,
1: sì,
0: con tanto di video dove passano le manine in questa, non lo so, come la definiamo? Poltiglia, ma in senso buono, di pasta e verdure con
1: questa, esatto,
0: salsa.
1: Poi ovviamente quando ti mostrano anche video sui social saranno sempre cose buonissime. Poi effettivamente bisognerebbe andare in Corea a provare effettivamente queste specialità.
0: Anche perché la Corea è molto molto famosa per il livello di piccantezza,
1: esatto,
0: perché sono impazziti. Io una volta ho preso, è presente i piatti pronti della pasta, mm-hmm, che mangiano loro, con il condimento, quello in polvere da mettere con l'acqua, e poi sì, sta bustina rossa di salsa piccante. Raga, io ne ho messo, non sto scherzando, la puntina, stavo prendendo fuoco.
1: Ogni tanto basta solo
0: e
1: la
0: loro,
1: punta.
0: E loro, per oggi abbiamo finito.

0: faccio un po' di pasta al pomodoro e pasta pomodoro rucola e acciughina, e mi faccio un po' di petto di pollo, un po' di cetrioli con le carote, e un po' di melone fresco,
1: un po' di tutto insomma,
0: perché con sto caldo c'è poco da grigliare, ragazzi, fa un caldo della madonna.
1: Sì, esatto.
0: E un po' di acqua e vino, insomma, niente di che,
1: niente di speciale, niente di speciale. Ha detto che era da solo, quindi giustamente.
2: Vabbè, allora anche oggi andiamo a mangiare a casa degli ascoltatori, domani
1: l'anno prossimo facciamo l'anno prossimo, perché so che avete poco tempo, so che non avete spazio in casa, so che queste grigliate vi fanno uscire fuori di testa.
2: A parte gli scherzi, allora finiamo questa stagione di eventi, perché quest'anno è allucinante. A settembre, fine settembre, primi d'ottobre, riusciamo ad andare a mangiare da qualcuno?
1: Ma certo che riusciamo, tanto comunque i nostri ascoltatori vanno avanti a grigliare fino a fine dicembre, quindi non penso sia un problema.
2: Ma loro grigliano anche sotto la neve, lo sai?
1: Esatto.
2: Loro non si arrendono.
1: Però finalmente c'è qualcuna che non sta grigliando.
2: Pollo in umido con gli spinaci, melanzane impanate, buonissime, macedonia, un misto di uva bianca, pesche, mele, banane e un caffettino, direi top. C'è qualcuno invece che festeggia facendo una grigliata
1: e festona dal campo di Lugugnana di Portogruaro per l'anniversario di matrimonio di Martina e Eddie, quindi Joe da Udine. Grande Joe,
2: auguri ragazzi, buon anniversario. Tra l'altro è stato l'anniversario anche dei miei genitori ieri, quindi tanti auguri alla mia mamma e al mio papà che fanno 34 anni di matrimonio.
1: Che bello, oggi tu una cosa tutta in famiglia, che
2: figata. Sì, esatto, te la ricordavi la serie TV?
1: Molto
2: tutta
1: bello.
2: In famiglia, bello.

0: E mentre i nostri ascoltatori si mangiano le canocce in tocio soffegate, mm-hmm, e io ti auguro veramente di mangiarle perché
1: speriamo
0: sono molto molto buone, io e Rocky vi portiamo ai prossimi eventi di Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan. Next event.
1: Ne abbiamo talmente tanti che partiamo carichissimi già da domani sera, lunedì

0: console si tinge di rosa con Steffi De Cicco e Alice Fassina.
1: E non finisce qui l'appuntamento del venerdì sera, perché ci sarà anche un Peter Pan impatto alla sagra patronale di Santa Margherita Castelnuovo di Asola in

0: Branco, provincia di Treviso, dalle 22 in console Andrea De Luca e Pedro. Cari amici, però voi vi trovate tutti questi eventi e non solo
1: tutte
0: sul
1: le
0: sito,
1: info,
0: esatto, su peterpan.it alla sezione
1: eventi.

0: Boom pow!
1: E dopo questo pezzo potrei fare altre 6 ore di diretta comunque.
0: Vero?
1: Mi
0: vero.
1: Sono svegliato, carichissimo.
0: Carichissimo, ce dobbiamo andare però.
1: Vabbè, allora ce ne andiamo.
0: E quando torniamo?
1: Io torno. Ah, noi insieme.
0: Aspetta che glielo dici.
2: Peter Pan è pieno.
1: Io invece tornerò operativo al posto di Muva che sarà in ferie da domani fino a venerdì prossimo dalle 15 alle 17.
0: Io invece torno come sempre da domani sera dalle 19.30 alle 21 con Feel the Vibe insieme io e lui domenica prossima.
1: Dalle 10 alle 13, ciao!
3: Secondo tempo!

0: Sport.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, apri show on the beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
1: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
4: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Alle 13 e un minuto, ciao ciao.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
7: Che bello qui, il mare,
8: i gabbiani, il sole.
7: La nostra spesa a lì che arriva.
8: Bellissimo.
9: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
10: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri anche quando sei al mare.
9: A lì migliora la...
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Devi arredare il tuo giardino?
10: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
16: Quando non sono a casa tutto bene.
17: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
18: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
19: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
20: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
23: Fun, forever Fun, Forever Summer.
24: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento.
0: Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
1: tanta roba,
0: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba,
2: Radio Peter Pan.
1: Tanta roba.
6: Bentrovati amici, un nuovo weekend, un nuovo appuntamento su Radio Peter Pan con tanta roba. Monica Morgan con voi da sola oggi perché buon Salvo l'abbiamo perso lungo la via, ma con me c'è in regia Andrea De Luca con Thomas Menegazzi, c'è la nostra Auri ai social, ci sono anche i remix con la S che sono praticamente la versione di Up dei remix, quelli che sentite la mattina. Ce li abbiamo oggi perché non c'è Salvo, sapete che sono dissati con Salvo, quindi oggi abbiamo preso loro e abbiamo lasciato a casa Salvo, una volta per ciascuno. Partiamo con la numero 20, scende dalla 17 Bob Sinclair e Kiss insieme in I Can Wait.
1: Tanta roba!
0: Tanta roba!

ascoltarmi l'unica vera sola classifica di Radio Peter Pan. Tanta roba, ragazzi, cioè anche se sono da sola continuerò la battaglia contro Mikasa, perché è giusto così, in realtà contro Matteo Demon, perché Alice è un'amica, non lo farei mai, capito? Andiamo alla 19, dove scende di 5 posti.

cantando ovunque, anche se mi ha perso delle posizioni in classifica. DJ Matrix, stesso posto, stesse sagre. Saluti a tutti quanti i presidenti delle Pro Loco del mondo intero, perché io mi chiedevo, ma le Pro Loco ce le abbiamo solo nel Nord Italia, o la Pro Loco è una roba tipo in tutta Italia o in tutto il mondo? C'è la Pro Loco di, che ne so io, New York? Cioè, chi è il presidente della Pro Loco di New York? Qualcuno me lo può dire, per piacere? Andiamo con la prima nuova entrata, che ne abbiamo 1 milione oggi. Poi vi racconto chi sono. With You con Do You Mean.

0: i 50 milioni di streaming. Altro grande successo di loro due, se ve lo ricordate, How Deep Is Your Love, nel remix che hanno fatto. Arrivano con Do You Mean Cash su un'etichetta italiana Ego Music, quindi insomma siamo molto contenti. Andiamo alla 16, dove perde 6 posti J Balvin con Tonto.
1: No, per quale sì.

questa settimana, nuova entrata per Samurai J, che salutiamo con Flamenco Paranoia, peraltro intervista molto carina fatta con lui qualche settimana fa, per cui lo saluto con affetto. Andiamo alla numero 14, sono italiani.

Nuova entrata anche alla numero 12 di Tanta Roba questa settimana. Alan Walker e Eva Max insieme tornano, la coppia d'oro, capito? La reunion, la seconda collaborazione.

0: messa tanta roba, è volata. Monica Morgan con voi oggi, Salvo non c'è, l'abbiamo messo in stand by in panchina, come giusto che sia, come mondiali. Perché? Perché abbiamo chiamato i remix, quelli con la S, il dupe dei remix, la mattina i remix, che hanno fatto questa classifica, e sapete che è un periodo che non vanno tanto d'accordo. Allora abbiamo detto facciamo una volta Salvo, una volta i remix, piccola pausa, torniamo tra poco.
1: Tanta roba,
2: tanta roba.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Grishow, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agrishow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
9: Peter Pan Pink Power.
10: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo, Treviso. Info su notterosaoderzo.it.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Forever Summer.
1: Tanta roba!
0: Tanta roba! La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliaro.
2: Ancora ben collegati, ragazzi, tanta roba su Radio Peter Pan. Monica Morgan con voi, Andrea De Luca in regia e supporto di Thomas Menegazzi, i Remix con la S con noi per la classifica e la nostra Auri Mazzetti ai social. E alla numero 10 un'altra nuova entrata, ne sono arrivate ben 5 con questa settimana. Yujel con Imael, Angel, Ultranate e Moving to the Sun.
1: Tanta roba!
0: Tanta roba!

classifica peraltro, lei che ha mollato un po' la trap e mi sta andando un po' più su un EDM, un po' più da club, insomma. Cosa vuol dire Wild Girl Wasted? L'avrei voluto chiedere a Salvo Gagliano, che però oggi ha paccato a bomba perché ieri sera ha fatto troppo festa, raga, questa è l'unica e sola verità. Vuol dire, è un'espressione di slang che indica quella lì che si spacca la festa, capito? E perde ogni freno inibitore, quindi questa è la situazione. Andiamo alla 9, c'è Anna Pepe.

francese dei Tormentoni estivi Calvin Harris e la cantante producer irlandese in Forte Ascesa, firmato da loro, che nella vita reale non si chiama Calvin Harris, so che ci sei rimasto male anche tu, ma si chiama Adam Wiles e lei invece si chiama Jasmine Byrne, e firmato anche da Theo Ashcraft, che è il frontman del duo Synth Pop Hurts, quindi c'è anche la sua firma in questo pezzo che avete appena sentito. Andiamo alla 6, dove scende dalla numero 2 alla 6 Baby

5 questa settimana sale di un posto Alessio One Republic con In Your Eyes. State ascoltando tanta roba, l'unica e sola classifica di Radio Peter Pan. Monica Morgan con voi in questo weekend e poi replica anche durante la settimana. Non abbiamo mai capito a che ora andiamo, però ogni tanto la sento, quindi ogni tanto è tipo il mercoledì sera. Ma chi può dire, raga? Ciao a quelli della replica, andiamo alla numero 4.

Rido, che però è italiano nonostante il nome, ma andiamo alla 1, dove per forza in cima alla classifica di questa settimana, vuoi perché i remiss guardano le partite di calcio, vuoi perché De Luca è un tifoso con la Daspo, vuoi perché ognuno di noi ha i suoi problemi, comunque al primo posto si riconferma ancora una volta Shakira con Bonna Boy.

0: Tanta roba! La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
1: Io, raga, sono in attesa che facciamo le versioni local di questa canzone, quindi tipo potrebbe essere Wewe, se gli amici della Campania ci supportano, potrebbe essere per il Veneto Areo, sarebbe bello Areo. No, non possiamo inserire parolacce non trasmissibili, questo non si può fare. Insomma, raga, sarebbe bello che ogni città, ogni posto d'Italia facesse la sua versione di Dai Dai con la lingua proprio precisa del posto. Se vogliamo farla, possiamo farla settimana prossima. Intanto grazie per averci seguito in questa puntata di Tanta Roba da Monica Morgan. È tutto, grazie ad Andrea De Luca, Thomas Menegazzi, i Remix, la nostra Auri Mazzetti ai social. Ci sentiamo settimana prossima.
0: Tanta roba, tanta roba. Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Peter Pan Pink Power.
2: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provarti.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
9: All In,
0: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Buona giornata.
1: Buongiorno.
0: State bene?
2: Sì. Molto bene. Lei come sta?
0: Anche.
2: Lei sta
1: professionale.
2: Certo.
0: Apriamo parlando di calcio perché dopo la sospensione della qualifica di Balogun, il giocatore degli Stati Uniti, la FIFA ha accolto un altro ricorso, quello di Macron. La FIFA ha deciso di far rigiocare la partita Francia-Italia della 2006 perché dice che Zidane non ha commesso fallo. È stato Materazzi che non si è ritirato in tempo prima di prendere la
1: capocia. Doveva schivarla alla Matrix.
2: Bello, ci sta, bravo.
0: È finito intanto il vertice NATO in Turchia ad Ankara. Donald Trump si è detto deluso da tutti gli alleati e così ha deciso che per il prossimo G7 questo non succederà più. Infatti sta già organizzando un G1 dove tutti sono d'accordo.
1: Oh, tutti d'accordo.
2: Ottima idea, così nessuno litiga.
1: Senza contraddittorio.
2: Bene, meglio così.
0: Torniamo a casa nostra perché siamo già in campagna elettorale, anche se manca più di un anno alle prossime elezioni. Pensa, è cominciata ufficialmente anche la campagna elettorale di Roberto Vannacci. Per prendersi tutti gli elettori di Salvini, il generale passerà tutte le sagre d'Italia e si mangerà tutte le salsicce, le bracciole, le patatine fritte salatissime che poi fanno anche bere più birra.
1: È anche vero, bravo comunque.
2: Mi piace questa nota finale delle patatine che fanno bere più birra.
0: Un'ondata di calore europeo sta arrivando sull'Africa. I governi del continente africano consigliano a leoni e gazzelle di non correre nelle ore più calde della giornata
2: e di bere molta acqua.
1: Pare di capire che stiamo alzando l'asticella.
2: Sì,
1: nel
2: occhio
1: punto.
2: Occhio al gran finale.
0: Per fortuna abbiamo finito e siamo al pensiero del giorno di Iris.
2: Oh, Iris,
0: sì, oggi c'è il turnover perché Monica è in ferie, quindi il pensiero del giorno qualcuno lo deve pur fare.
1: Certo, sentiamolo allora questo pensiero.
0: Iris dice: ieri sera a letto mio marito mi ha accarezzato con una piuma. C'era ancora la gallina attaccata.
2: Oh, bisognava toglierla la gallina.
1: Così la sentiva meglio, capito? Anche il rumore.
2: Grazie mille al giornalista del Gigicom, l'informazione precisa, puntuale e sempre attenta al mondo. Ritorna martedì.

0: estate 2026, allora, estate 2026 che c'ha anche un po' di problemi.
1: Cioè, che tipo di problemi c'è?
0: Beh, lo sai, no? Lo sai bene, se vai in spiaggia paghi tutto tanto. Ormai questa è una cosa che sappiamo e che ci dicono da tanto tempo. Adesso, ad esempio, c'è il caso di Castel Volturno, l'ultimo caso che è scoppiato lì, siamo in provincia di Caserta. Che succede? Una famiglia va in spiaggia e dicono siamo in due, ma c'è anche la bambina di 17 mesi.
1: Cosa?
0: La bambina di 17 mesi gli hanno fatto pagare 3 euro.
1: A parte che 17 mesi,
0: sì,
1: credo.
0: Lo so, un anno e mezzo, dai, va bene.
1: Circa un anno e mezzo, va bene.
0: Vabbè, dopo te lo dico, dai. Cosa? Te lo dico in diretta. Dico, oltre ai 30 euro già versati per il ombrellone e due lettini, anche 3 euro per la bimba. Cosa occupa la bimba?
1: Esatto.
0: Cioè, di concreto, cosa gli dai? Un lettino mini? No, non le dai niente. E invece ormai,
1: cioè,
0: praticamente tutto costa tanto.
1: I bambini, secondo me, adesso non mi ricordo sotto quale età, però rientrano a tutti gli effetti in quelle che sono le categorie protette, no? Cioè, un neonato, un bambino è una categoria protetta, cioè va tutelato, perché sai perché? Perché non è capace di pagarsi le cose da solo, di camminare liberamente in mezzo alla spiaggia.
0: Pensavo ti stessi agitando come prima con Trump. Allora stai calmo, perché arriva invece una bella notizia dalla Puglia. Il presidente della Puglia, il governatore De Caro, dice che non è vietato portarsi il pranzo al sacco in spiaggia. Il regolamento parla chiaro, dice solo che non si può portare la plastica.
1: Dov'è vietato?
0: Alcuni lidi, tu non leggi ombrellone lettini e se ti vedono che ti dicono non c'è, ci sono i cartelli, non puoi portare.
1: No, vabbè, ma sei tranquillo.
2: Ma voi volete rovinarmi la giornata, allora davvero.
0: No, devi stare tranquillo. Devi stare tranquillo.
1: Ma ti pare che uno va in spiaggia non può portarsi da mangiare? Ma dai, perché devi mangiare al chiosco?
0: Certo.
1: Ma va a cagare.
0: 5 euro di panino con il prosciutto, il prosciutto di plastica.
1: E allora si arriverà al punto che in autostrada, dentro la tua macchina, non puoi mangiare la tua roba perché devi fermarti l'autogrill a mangiare.
0: Sì, con la carta di credito gold.
1: No, allora, ragazzi, smettiamola. Va bene.
0: Ma arrivano delle belle notizie, non ti preoccupare.

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Di Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Di Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: di fare all'amore d'estate, c'è chi si un po' si incazza. Sentiamo.
1: Cioè, muva, tu dimmi io come faccio a ciulare con mia moglie,
0: sì,
1: se poi c'ho il cane che mi lecca i piedi, le caviglie e le gambe e mi lecca pure il culo.
0: Beh,
1: non riesco a ciulare in pace, dopo passa più della porta e poi lui piange.
0: Beh,
1: come cazzo faccio?
0: No,
1: a
0: è vero,
1: cara in santa pace.
0: È brutto, è vero, è brutto. Poi è peggio se magari ti ciuli il cane e tua moglie ti lecca i piedi. Però al di là di quello, devo dirti la verità, è difficile. È una struggle che ho provato anch'io nella vita. Quando c'è un animale domestico che vuole anche lui, dai, giochiamo tutti assieme, dai, ma che gioco state facendo? E allora viene lì, eccetera. Una volta ho ricevuto una zampata nei maroni, sui maroni, anzi, da parte di un gatto. Nel momento topico. Per cui non è simpatico, non è simpatico. Poi, appunto, magari dici, va bene, Armando, non so come si chiama il tuo cane, però io me lo immaginavo come Armando. Armando, dai, vai fuori dalla porta, e il cane piange. E quindi come fai a fare l'amore col cane che piange? Non puoi, non puoi. Capì? Ti siamo vicini, metaforicamente parlando, ti siamo vicini. Per quanto riguarda il discorso del matrimonio, prima c'è stato un ascoltatore che ci ha dato una speranza, dice, sai, no, è matrimonio, bambini, eccetera. Noi abbiamo avuto anche dei periodi un po' più calmi, diceva lui, insomma, però adesso va benissimo, sono soddisfatissimo. Invece lei dice, ciao Muva, io faccio parte della categoria donne in menopausa, dove la libido se n'è proprio andato del tutto, non c'è più per niente, perciò non ho mai voglia di schiacciare, nonostante io abbia un marito. Raga, io devo ancora arrivare a sondare, cioè non la menopausa credo che non ci andrò mai, però devo ancora sondare questa cosa qui.

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. What?
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
6: La Piadineria,
5: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
9: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Autonord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
12: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Polita.
1: Il programma è incentrato sul calcio in questo periodo, un po' perché fra poco c'è la rubrica del cazzo mercato.
2: Bello.
1: Anche oggi ve lo dico, ha scelto un portiere, c'è sto feticcio nei confronti di quelli con i guantoni.
2: E il me è un fetish. Beh, andiamo avanti.
1: Non vuoi approfondire?
2: No, non approfondiamo.
1: Vabbè, rimaniamo nel mondo del calcio. Una delle grandi novità dei mondiali di quest'anno è l'hydration break. Io ho beccato questo video, sai che adesso i giovani d'oggi, anche ieri nello sfogatoio parlavano di della birra analcolica che sta crescendo come consumi, soprattutto per quanto riguarda la Gen Z, no? Meno alcolici. Ma la classe di ferro, gli uomini di una volta, invece la vera hydration break la fanno con la birra. Perché? Perché è successo che sto video qua ritrae un uomo di una certa età che durante l'hydration break viene inquadrato sul maxi schermo, e quindi ti faccio sentire anche l'audio. Senti il grande entusiasmo.
2: Che schifo. Se la sta bevendo e per metà sta andando sopra la maglietta, in poche
1: parole.
2: Se
1: l'è passata addosso, finita la lattina, se la piazza in testa. Chi è questa persona anziana che hai appena visto?
2: Non ho letto il nome, non lo ricordo più.
1: Eddie Vedder dei Pearl Jam. Classe di ferro, uno che faceva delle canzoni così dolci. Some folks just have one, yeah,
2: others they got none. Madonna, che lagna.
1: Però la birra è la birra.
2: È la birra, è la birra.
1: È una religione, può essere dolce quanto vuoi, è una birra.
2: Sì.

0: forse accade oggi, qualcosa l'abbiamo anticipato in realtà lunedì. Quando tu non c'eri, caro Fede, okay, abbiamo parlato di Rocket League. Tu sai cos'è Rocket League?
1: Rocket League, il torneo di tutti i Rocky festaiolo del mondo.
0: No, è un videogioco famosissimo che parla del car soccer.
1: Sì.
0: Sport strano di cui abbiamo parlato. Oggi perché lo riaccenniamo? Perché è la giornata del videogioco.
1: Forse, In realtà c'è un po' da fare un passo indietro, perché non si sa tecnicamente qual è stato il primo videogioco della storia, ma ci sono tre giochi, uno nel 1952, uno nel 1958, ma quello che sembra il pioniero dei videogiochi è stato rilasciato da Atari nel 1972, si chiama Pong.
0: Ok, storicamente riconosciuto come il primo videogioco ad aver generato un successo commerciale su scala globale, non perché fosse il primo in assoluto, ma è quello che ha messo d'accordo un po' tutto il mondo, così ha inaugurato l'industria moderna,
1: esatto,
0: del gaming.
1: Industria che leggevo stamattina smuove circa 180 miliardi al mondo, cioè stiamo parlando di tantissimi soldi.
0: Ragazzi, salutiamo Chiarola che su questo ci ha fatto non solo una carriera, ma ci aveva fatto pure un programma radiofonico.
1: Sì,
0: mica giuggiole.
1: Ma in onda tutte le sere alle 19.30, no? Streamon.
0: No, è finito.
1: C'è
0: Phil the Vibe adesso.
1: Ascolto la sera. Vorrei fare una domanda ai nostri amici al 393-7366-240, proprio il tema videogiochi. Qual è il gioco su cui hanno fatto le chiuse nella loro vita, no?
0: Cosa vuol dire fare le chiuse?
1: Che ci passi tanto tempo.
0: Ah, che ti sei barricato in casa, c'è il videogioco su cui hai speso almeno metà della tua vita.
1: Bravo, è proprio quello.

0: torna a grande richiesta la rubrica In Salute con i Remix. Entrino in studio le infermierine.
1: Sister Gloria in costume.
0: Ma Gloria, vedi, vestita di infermiera, non nuda. Cavolo, lo sai che siamo nel 2026, no, poi un attimo, dai, che ci chiedono il programma.
1: Scusa.
0: Allora, vi parliamo di un'app che soprattutto, due
1: sono
0: anni fa.
1: Sono preoccupatissimo perché in certe zone d'Italia questa applicazione.
0: Allora, guarda, l'accento.
1: Aggiungendo una N finale.
0: No,
1: un casino.
0: Anche solo sbagliando l'accento, ecco, che andrebbe messo sulla prima vocale.
1: Mi raccomando,
0: La U è la prima vocale e l'app di cui stiamo parlando è Yuka. Capito perché va messa proprio sulla prima vocale?
1: Ci ho appena pensato, non voglio più fare questa rubrica di Salute
0: Guidi.
1: Allora,
0: app che in tanti avete installato, sicuramente l'avevo fatto anch'io, non so se anche te l'avevi mai usata, ce l'hai anche te?
1: La uso di sovente.
0: App che servirebbe a capire se un scansionando il codice a barre di un qualsiasi diciamo alimento, ma anche crema, ma qualsiasi roba che trovate sugli scaffali.
1: È una cosa che è nata proprio per tutta la parte creme, trucchi, shampoo, cose del genere, e poi è arrivata anche al cibo. Scansionando il QR code ti dice buono, non buono, male, molto male.
0: Buono, arancione, no scusami, verde, arancione e rosso.

0: ascoltato All-in.
1: All-in,
0: il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, All-in. Peter Pan, All-in. Tra poco Mi cassa è stu cassa con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan Squat.
2: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix, Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Cristian e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Put your
0: hands up in. Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: Ma com'è che la settimana scorsa non c'ero?
1: Non lo so, ci siamo dimenticati di avvisarti che c'era la puntata, Max. Va bene, sbaglio. È stato un errore di comunicazione.
2: Sai che si dice così ultimamente.
0: Bravi.

0: Se la vi, amico mio, ma tranquillo perché sei tornato in bomba in questo nuovo sabato e questa nuova domenica, il weekend firmato Mi Cassa Estu Cassa.
1: Le 10 posizioni, anzi facciamo di più, 20, che vi danno la carica durante il sabato, in replica la domenica, per pulire la macchina, tagliare l'erba,
0: andare in vacanza.
1: Andare in vacanza, vi fanno compagnia durante le cose quotidiane.
2: Ok!
0: Max, siamo pronti per cominciare, però salutando le due posizioni che ci abbandonano.
1: E salutiamo Jochen Miller con Ahmed, Help Me, con la loro Lost.

0: scorso weekend, mica male.
1: Sento profumo di grossi cambiamenti in vista.
2: Posizione numero 19 che ci regala questa settimana la prima delle due new entry.
1: Arriva Mike Momborg con
2: Coco Star, I Need a Miracle.

0: dire su I Need a Miracle.
1: Abbiamo bisogno tutti di un miracolo, caro Coco.
0: Tutto molto vero, pezzo storia, tra l'altro rimaneggiato, ripescato.
1: Bello.
2: Del 2000 e?
0: No, 2000 sto cazzo. No, adesso. Non chiedetemi gli anni.

posizione numero 18. Anche questa perde 8 posizioni. Max, cosa succede oggi, Maxwell? Armin van Buuren con Richard Duran, Always You.

0: canzoni che funzionavano bene senza scricchiolare.
1: Quando c'avevi ancora l'apparecchio ai denti. Che ricordi, che ricordi. Jump Around, Best Jackers con Charlie Sparks, in salita alla numero 17.
0: Saliamo alla 16, dove troviamo il nostro orgoglio per queste settimane di classifica. Ivan Pollix, Luca Berga featuring AF, che non sappiamo ancora dire chi è, ma è una persona che ci sta molto a cuore.
2: Tanto a cuore.
1: Talmente a cuore che è
2: cuore.

0: pomeriggio.
1: È pomeriggio.
2: Ben svegliato, Matteo Demo.
0: Grazie.
1: Era Cuore 90, Ivan Pollix e Luca Berga alla posizione numero 16.
3: Saliamo alla 15, dove troviamo la seconda delle due new entry per questa settimana, Ben Gold con My Path Leads to You.

0: posizione numero 15, seconda e ultima new entry per questa settimana.
1: Non approfondirei ulteriormente la new entry.
2: Lo chiediamo alla ChatGPT domani, però non oggi.
1: Saliamo invece alla posizione numero 14, dove troviamo Alessandra Roncone con la sua Echoes of Light.

0: Alessandra Roncone, che è based in Bologna, ma lei gira tutto il mondo essendo una grande international DJ.
1: Ok!
0: In questo caso la ritroviamo in salita alla posizione numero 14 con Echoes of Light.
1: Ok! Saliamo alla posizione numero 13, dove perde

0: Lacrimosa
1: e dei Nation per Stand B, posizione numero
0: 13 in leggera discesa.
2: Che poi se continua a essere lacrimosa,
3: mettitelo un collirio antibiotico a un certo punto. O no?
0: La congiuntivite è una brutta bestia,
3: Certo.
2: Saliamo alla posizione numero 12 che,
3: attenzione, guadagna 4 posti in solo 7 giorni.

0: settimana qui a Radio Peter Pan, la ritroviamo in salita la numero 12, Tiesto, Olivia Sebastianelli con Don't Lose Your Head.
1: Ti ho attaccato la lentezza o mi sbaglio?
0: Siamo rallentati.
2: Posizione numero 11,
3: guadagna ben 7 posizioni rispetto allo scorso weekend,
2: David Forbes
3: su McLaren con la loro Satellite.
0: Bravo.

0: su McLaren, posizione numero 11 in salita. Noi andiamo a ripescare
1: il vecchio convertitore che era arrivato a casa lire euro.
0: Lo diamo in testa a Max e torniamo subito.
2: Ci vediamo un attimo, eh?
3: Fin qui tutto bene.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo

0: E ora anche in versione GPL EQG.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e...

0: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
1: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Summer.
1: Ripartiamo alla grande con la seconda parte, la parte C di Mica Sei Su Cassa.
2: La parte C.
1: Siamo anche un po' international.

0: mattina, ogni weekend a quest'ora, noi ci siamo. Partendo, anzi ripartendo dalla posizione numero 10.
1: Un disco che ci ha fatto sognare, soprattutto negli ultimi eventi. Devo dire bravo, bravo Max, che l'hai ripescato. Milky, posizione numero 10, perde 4 posti rispetto allo scorso weekend.

0: salita alla posizione numero 9, dove Purple Disco Machine, attenzione, ci perde ben 4 posizioni.
1: Cosa?
2: 4 posizioni.
1: Cosa sta succedendo, Maxwell?
0: Non lo so, è il caldo che gli ha dato alla testa.
1: Ma secondo me sì.
0: Probabilmente è quello.
2: Scende quindi Purple Disco Machine con Disco Cherry.

0: B, le non so come altro commentare questa perdita di posizioni.
1: Purple Disco Machine che arriva alla numero 9.
2: Alla 8 andiamo con un'altra perdita importante.
3: Dalla 4 della scorsa settimana
2: la troviamo oggi alla 8, Cassius con
3: The Sound of Violence.

0: partire la nostra serie?
1: Assolutamente no.
0: No, perfetto, avevamo lanciato un'idea meravigliosa che si è schiantata contro il duro muro della realtà.
1: Del
0: però
1: resto, i geni incompresi sono davvero ovunque.
0: Esattamente, non è per noi, non è per noi.
2: Non è per tutti.
0: Esattamente. Posizione numero 6, Lawton Dacres, Los Retratos.
1: Scende dal podio, dalla 3 alla 5, Richard Durand con la sua Air on the G-String.

0: attenzione, perché aveva messo un piedino sul podio, già l'ha perso in una sola settimana. Air on the G-Strings scende alla numero 5, bravo comunque Richard Durand.
1: Saliamo alla posizione numero 4, dove nelle settimane scorse l'avevamo detto.

0: questo weekend. Per i più distratti, tranquilli, ci pensiamo noi con il recap dalla 10 alla 4.
1: Posizione numero 10, Milky, Just The Way You Are, nel piano Retouch.
0: Alla numero 9, Purple Disco Machine, in discesa con Disco Cherry.
1: Alla 8, Cassius con The Sound of Violence.
0: Sale alla numero 7, Neil Six con Out of My Head.
1: Alla 6, Lowton Dacres con Los Retratos.
0: Air on the G-Strings ad occupare la posizione numero 6.
1: E chiudiamo con Gabri Ponte alla posizione numero 4 con Outside World.
0: E allora scopriamolo insieme, demo, questo podio di questo weekend. Cambia la posizione numero 3. In netta salita di ben 5 posizioni, Oxia con Domino.

0: fisso al secondo gradino.
1: You got to know.
0: Yeah, dovresti saperlo.
2: Dovresti saperlo, yeah, che yeah. Cosa? Che alla numero uno c'è ancora lui.
1: C'è ancora questa che non cambia. E ragazzi, secondo me sarà padrona di tutta l'estate 2026.
0: Io se

0: Jackpot.
1: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Peter Pan Pink Power.
4: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
5: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
6: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie.
8: Deghi andare su deghi.it.
9: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
10: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi deghi cucinare per 16.
9: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare. Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Peter Pan Forever Fun Forever Summer.
16: Su Radio Peter Pan,
17: Peter Pan,
16: c'è All In.
17: All In,
16: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Polina.
1: Bene ragazzi, andiamo con Cibirse.
0: Lo sfogatoio di Interval.
2: Cicu, Gringhello?
3: Pronto.
2: Sì, CBR Second Mike, Gringhello, sor camionaro, devo venire in verticale. K.
3: Con chi vuole parlare?
2: Non siete quelli del metallo? Gringhello!
3: Modula! No, ma sta parlando al telefono lei, sa?
2: Cicu, Gringhello?
3: No.
2: Allora, se non c'hai voglia di lavorare, me lo dici, Gringhello?
3: Ma chi, con chi vuole parlare lei, per favore?
2: Non siete quelli che fanno il metallo? Oh!
3: Sì!
2: E allora, rispondi, no? Sto con un incoglionito al baracchino, non lo vedi? Un attimo! Pronto, Gringhello?
3: Ma io non sono Gringhello!
2: 25?
3: No!
2: 50?
3: No! Ma lei con chi vuole parlare?
2: Con quelli che fanno il metallo, sono un camionaro, devo venire a fare la consegna in verticale!
3: Ma non so di che cosa sta parlando!
2: Niente! Mi devi dare l'indirizzo completo, Gringhello!
3: Ma guardi che sta parlando con un'azienda e non sono Gringhello.
2: Non sei Gringhello?
3: No.
2: Poi Gringhello devi parlare bene, sor camionero, vengo lì, te do una capocciata, coso. Oh!

0: dopo essermi scolato una lattina di birra come Eddie Vedder dei Pearl Jam, posso dedicarmi con attenzione a questa rubrica.
1: Vai. Il cazzo mercato!
2: Che bello!
3: Il cazzo mercato!
1: Con Emma Rossato!
0: Tra l'altro sembra la voce di Lady Ellen.
2: È vero.
0: Che l'ha fatta Lady Ellen questa sigla,
2: no,
0: molto bella.
2: Lei
0: urla
2: bella
0: con questa grinta sui palchi.
2: Sì.
0: Il cazzo mercato è quella rubrica dove oggettifichiamo i calciatori, gli ometti.
2: Che bello!
0: E fondamentalmente cerchiamo di portarne alcuni di carini in Italia, di modo da avvicinare anche le signorine al calcio.
2: Certo!
0: Emma Rossato
2: oggi
0: sarebbe molto contenta se in Italia venisse questo calciatore qui.
2: Si chiama Emre Belgin. No, Bilgin. Belgin, mi ricordo più.
0: Tanto sapere il nome sarebbe importante.
2: Emre Bilgin.
0: Quindi pare sia turco.
2: È turco, ha 22 anni, è nato il 26 febbraio 2004, quindi siamo anche dello stesso segno.
0: Siete affini.
2: Sì, 1,90 m di uomo, mamma mia che bello. Portiere.
0: Per quello ti piacciono i portieri, perché sono alti. Gioca nel Beşiktaş, vale poco, vale 400.000 euro,
2: poco.
0: Ma lo vogliamo in Italia perché...
2: Perché lui è un tipo di uomo che cattura l'attenzione appena entra in una stanza. Alto, le spalle belle larghe, il fisico scolpito, una sicurezza che si legge in ogni movimento. Gli occhi scuri sembrano quasi spogliarti con un solo sguardo, mentre il sorriso appena accennato ha qualcosa di pericolosamente irresistibile.
0: È pericoloso.
2: La barba curata, la mascella definita, il profumo intenso completato con un fascino magnetico. È il classico uomo che fa accelerare il battito e lascia la voglia di avvicinarsi ancora un po'.
0: E che rapina
2: le
0: anziane. Secondo me è la faccia di uno che rapina le poste.
2: No.
0: Emre Bilgin, se lo cercate fatevi un'idea, signorine.
2: Bello.
0: In che squadra lo vogliamo, Emre Bilgin?
2: Secondo me nell'Udinese. No,
0: ancora
2: no.
0: Tutti all'Udinese li
2: mandiamo. Nel Torino.
0: Torino.

0: voi al 393-7366-240 un pochino per capire quali sono quei giochi con cui vi siete chiusi nella vostra storia, proprio da perderci le ore.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Guarda, io non sono un gamer proprio appassionatissimo, però se trovo il gioco che mi piace,
0: tipo?
1: Non vivo. Ad esempio con Fallout 4 ho rischiato di mollarmi con la morosa perché vivevo solo per giocare a Fallout 4.
2: Fallout 4?
1: Ho giocato 20 volte, platinato tutte le volte. Bellissimo.
2: Ma
1: un altro gioco molto bello, ma parlo della mia infanzia, era Duke Nukem 3D. Cioè avevo il floppy per giocare addirittura.
2: Anche io c'avevo i floppy.
1: Bellissimo.
0: No, devi
1: anche
0: prima rispondere alla mia domanda.
1: Infanzia probabilmente. Ciao ragazzi.
0: Ciao. A che gioco giocava lui?
2: Flot 4. Che cos'è Flot?
0: Fallout.
2: E cos'è?
0: È un gioco di falli.
2: Ma non è vero. non dire
0: si
2: cose.
0: Chiama metti il fallo fuori. Fallout.
2: Allora Alex dice la foto è un po' vecchia, ci sarebbero da aggiungere un migliaio di ore, nel senso ci manda uno screenshot con
0: 4.900
2: Dota 2
0: 85 ore in totale, dice, però ce andrebbero aggiunte altre perché l'ho fatta qualche tempo fa. Come si fa a giocare sempre allo stesso gioco? Io giocavo a Last of Us per PlayStation 4, questo gioco di zombie, facevo paura, quindi ogni 4 ore spengevo e poi ripartivo il giorno dopo.
2: Simone, il videogioco con cui mi ero totalmente infognato è stato Combat Arms, uno sparatutto online, ai tempi delle medie, quindi quasi 20 anni fa. Ora hanno chiuso i server, ma quel tempo andava fortissimo e ho conosciuto anche un sacco di gente da tutta Italia creando un clan, un vero e proprio clan all'interno.
0: Clan che adesso si chiama la Camo...
2: No. All in. All in. All in.

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Spot.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Cena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.

0: Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperishow on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperishow. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
1: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: arriva anche l'umorismo di Fedro, che ha chiamato il colorificio per la vernice con gli ioni.
1: Lo sfogatoio di Interban.
2: Pronto?
3: Sì, è il negozio di vernici?
2: Sì.
3: Sì, io prima di passare volevo sapere se ci avevate la vernice con gli ioni.
2: La vernice che, scusi?
3: Coglioni.
2: Coivoni.
3: Coivoni? No, coglioni.
2: No, no, dici forse ce l'ha lei, io non ce l'ho.
3: Se la chiamo perché mi serve.
2: Ma con quel nome mi sa che forse ce l'ha lei, ce l'ho con quel nome, ok?
3: Ma cosa?
2: Va bene?
3: Ma che problemi c'ha, scusi,
2: Buonasera.
3: Ah, vernice coglioni.
4: La vernice?
3: Coglioni.
4: No, questo rivenditore non ce l'abbiamo.
3: Non è un rivenditore, è un tipo di vernice.
4: Un tipo di vernice non ce l'abbiamo. Scusi, lei ha chiesto la vernice?
3: Coglioni.
4: Ah, ho capito. No, questa marca non ce l'abbiamo. Ma forse se lei già l'ha provata, forse perché lei praticamente si rifà questa marca.
3: Ancora con la marca? Non è la marca, è coglioni, con gli ioni, con gli ioni. Uno quando la mette rilascia ioni.
4: Con gli ioni?
3: Mamma mia, coglioni, sì.
4: Ah, ok, adesso che si è divertito, buonasera.
3: Ma guardi che esiste la vernice coglioni,
4: Sì, va bene, la ringrazio.
3: C'è uno
4: non la trattiamo.
3: Uno la mette e rilascia gli ioni.
4: Signore,
3: come fate a lavorare così? Non si sa.
4: No, va bene, la ringrazio.

0: State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, è arrivata lei. Potrebbe chiamarsi Hilda solo per fare rima col disco, in realtà si chiama Emma.
1: Mi chiamo Emma.
0: Che brutta
1: storia. Ciao Gio.
0: Ciao Emma, seconda
1: mancata.
0: Ora della Generation, tantissimo.
1: Immaginavo.
0: Guarda, sei proprio la risposta sbagliata.
1: E ieri è stata una giornata di figure di merda.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Perché?
1: Ero al supermercato, davanti alla rosticceria.
0: Sì.
1: Mi chiama mia mamma e mi faccio, ma mamma, ci sono le costicine, ci sono le salsicce.
0: Ah.
1: E poi silenzio, cioè il supermercato sta zitto e io urlo, c'è anche la salmonella.
0: Buona.
1: Avevo tipo quattro uomini davanti a me, sono tutti in
0: pre... Cosa doveva essere?
1: La salamella.
0: Ah, la salamella, chiaramente. Fortuna che non lavori in radio.
1: Infatti.
0: Devo dirti però che oggi non ne facciamo uno buono in due.
1: Effetto.
0: Io prima mi sono inceppato dicendo Temptation Island.
2: Gio, ti è saltato un attimo il wifi per...
0: ma il fatto è che ieri sono andato a fare la pulizia dei denti.
1: Ah, ok, e quindi non hai quello sporco che ti blocca la lingua.
0: È entrato abbastanza a fondo, no? Quindi oggi c'ho...
1: Ma tu l'hai visto Temptation Island ieri?
0: No.
1: Io ho scoperto che alle persone piacciono proprio le corna. Cioè alla gente più corna le fai,
0: sì,
1: più stanno assieme. Eh sì, perché ieri è uscito questa coppia, lui ha fatto le corna a lei e oggi su Instagram leggo che sono fidanzati, stanno assieme, sono innamorati.
0: Questa frase la scriverò sulla smemoranda, sì. 2026-2027, citazione di Emma Rossato,
1: sì.
0: Alla gente le piace le corna.

0: la conosco.
1: La conosci?
0: La conosco. È una cosa molto vintage. Sì. Di quelli che vintage. Sono un po' anziani come me.
1: Sì.
0: Che però hanno giocato tanto a questo videogioco.
1: Ricorrenza certificata, giovedì 9 luglio 1981 arriva Donkey Kong nelle sale giochi.
0: Bello Donkey Kong, anche se devo dire io preferivo Super Mario.
1: Però non fare gli spoiler, perché Donkey Kong nasce in realtà come il ripiego per un flop di un gioco che si chiama Radar Scope, che fa un successo talmente brutto e dicono vabbè proviamo con Donkey Kong e diventa un successo mondiale.
0: Scusami, qual è il successo brutto? Non esiste.
1: Radar Scope.
0: Ma non è un successo brutto, non fa successo.
1: Infatti, era una
0: scusa.
1: Era una battuta.
0: Ah, vabbè.
1: Allora, uno dei personaggi importanti di Donkey Kong, ovviamente. Oh, che cosa stai facendo?
0: Parla, parla.
1: Mi distrai. Oltre a questo scimpanzé, no? Che fa.
0: Sì.
1: Che fa.
0: Che mangia banane.
1: Sì, vabbè.
0: È un gorilla.
1: Per pranzo.
0: Sì.
1: C'è un personaggino strano, si chiama Jumpman. Un
0: chi
1: carpentiere
0: è?
1: Piccoletto, baffuto, salopette e berretto di colore rosso.
0: Ma lo conosco!
1: È quello che 4 anni dopo diventa
0: Super Mario.
1: Super Mario.
0: Bello, bello. Quindi vuoi dirmi che Super Mario nasce in realtà da Donkey Kong? Se non ci fosse stato Donkey Kong non avremmo mai avuto nemmeno Super Mario.
1: Sì, perché Super Mario, ovvero Jumpman, doveva semplicemente fare una cosa: salvare la fidanzata Pauline. E poi quando è stato creato Super Mario 4 anni dopo ha fatto la stessa roba, però invece di salvare la fidanzata salvava la principessa che si chiamava
0: sai che non lo so, Princess
1: Peach.
0: Peach. Peach, che brutto nome. Vabbè, grazie per questo momento remember, tutto nelle ricorrenze certificate del 9 luglio.

0: ragazze.
1: All in!
0: All in! Il meglio della settimana. Di Radio Peter Pan. Peter Pan. All in. Peter Pan. All in. Tra poco, Boombox. Con Uva e Andrea Martini. Peter Pan.
2: Spot. Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Peter Pan Pink Power.
5: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso. Info su notterosaoderzo.it.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Che bello qui, la natura,
11: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
12: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
10: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
12: Ali, miglior.
13: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
13: Ah, e allora scialla. Scialla,
15: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
13: Noi 1000.
15: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.

d'estate noi facciamo un DJ set in piscina, Andrea Martini DJ non bada a spese e ci affitta questa bella piscinona per registrare il programma che ti porta all'interno del club, il programma che si chiama Boombox, quello che vede in cattedra tuo cugino Andrea Martini DJ e come disturbatore alla voce tuo fratello Muva. Iniziamo subito chiamando un dottore, chiamiamo Dr. Dre, ti va Andrea?

0: però resta sempre qui su Radio Peter Pan, perché torniamo fra pochissimo.
1: Original Boombox.
0: Ok.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci credi!
7: Ascoltate musica che fa sempre bene!

0: Come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 Mix.
1: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Peter Pan Pink Power.
4: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Ma che bellezza, ma che bellezza. Abbiamo attaccato con Baby Boy, canzone setolosa, sinuosa, molto sensuale. Che dite dalla regia voi? Sono già coi preliminari, hanno già fatto i preliminari in regia. Molto bene, molto bene.

adesso sta ritornando, poi vari remix, varie forme, eccetera eccetera. Ho visto un'esibizione di Fetty Wap recentemente, sembra che abbia l'autotune integrato in gola praticamente. Adesso, visto il caldo che stiamo percependo, andiamo in disco, ma in una disco in cui fa molto molto

0: Sport.
1: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona della R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
10: Breaking news.
11: Ben trovati da Mattia Venini. Martedì riprende l'iter sulla legge elettorale. Domani scade il termine per presentare gli emendamenti. Centrodestra diviso sulle preferenze. Intesa raggiunta invece sul voto dei fuorisede. Protesta delle opposizioni per la presenza del governo al vertice sul terrorismo rosso a Washington. In Ucraina Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo. Rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. Calcio, è iniziato il nuovo corso della nazionale deciso dal neo presidente della FIGC Malagò. Maldini direttore tecnico, affiancato dall'altro ex Milan Leonardo. Ora bisogna scegliere il CT. In corsa Mancini, Conte e Pioli. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Fun, Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real Music.
16: Everybody make some TikTok.
0: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
17: Siamo arrivati a un'altra estate e sembra ieri che ne iniziava una. Da piccoli, estate voleva dire mare ogni giorno, gelati che si scioglievano sulle mani, notti in cui non esisteva l'ora di dormire. Ora invece c'è chi ha gli esami, chi lavora sotto il sole, chi conta i giorni delle ferie come fossero ossigeno. Solo che ora il tempo corre più veloce, le estati sembrano durare meno, o forse siamo noi che ci

0: su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show Make Your Day.
1: Da uno studio recente è emerso che dire ci vediamo presto può significare da 2 giorni a 15 anni.
2: Back, come on and forth. Come on back, move your neck. Funky fat beats what you expect.

0: Tutte le mattine mi dico di dover bere un litro d'acqua e alla sera inspiegabilmente mi ritrovo ad aver bevuto un litro di gin. E quindi? Quindi il corpo non mente, il mio corpo vuole l'alcol.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

0: hanno chiesto qual è la mia prima parola al mattino appena mi sveglio. Amico mio, beato te che parli, beato te che parli. Io dopo che mi sono svegliato e mi sono asciugato le lacrime, forse dico qualcosa. E la parola è una sola. Perché? Perché mi sono svegliato? Perché pure oggi devo andare a lavorare? Eh? Perché non sono nato ricco?
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

Raga, io voglio sapere chi ha scritto la canzone Giro Giro Tondo. Bro, ma ti sembra una canzone per bimbi? Giro Giro Tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. È una catastrofe. Cioè, stai parlando di una catastrofe. Stai parlando che finirà il mondo, che finirà la terra oggi come la conosciamo. È una profezia maya, forse. Forse sì. Abbiamo sempre sbagliato a cantarla. Era sempre gira gira tondo con questi sorrisoni che facevamo. E invece stavano dicendo, rega, oh, non ce n'è più, eh? Non ce n'è più. Poi ci dicono, ah, ma questi giovani non hanno voglia di far niente. Ah, ragazzi, se le prospettive sono queste che ci insegnate fin da quando siamo piccoli, di che voglia abbiamo da fare? Senti anche che raffreddore. Cosa vogliamo fare? Giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra. Non mi viene voglia di fare proprio niente. Ma io dico, ma quante altre parole ci potevano essere per fare questa canzone? Giro, giro tondo, tutti in giro tondo. Non lo so. Giro, giro tondo, guarda cosa c'è sullo sfondo. Giro, giro tondo, lui è biondo. Una qualsiasi altra cosa andava bene. Giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Ma me li fai nascere già depressi questi ragazzi qua, poverini.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
16: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: On Radio Peter Pan.
4: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

Io corro 20 minuti al giorno e se salto un giorno aggiungo i 20 minuti al giorno successivo. Domani, per esempio, devo correre 6 mesi e mezzo.

0: Non vi sposate perché il matrimonio è l'arte di risolvere in due quei problemi che da solo non avevi.
1: Tutti i trend e i tormentori dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people.

edizione flash. In spiaggia, secondo un sondaggio, il vocabolario dell'uomo medio si allarga di nuove parole. Alla sempre presente figa, in estate si aggiunge birretta.

0: redazione. Le influencer stanno iniziando a lasciare i calciatori per mettersi con i benzinai.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok.

0: Your husband is coming.
1: Siamo tutti d'accordo che 80 grammi di pasta non è una misura reale, ma un concetto astratto, un suggerimento etico. Che 80 grammi di pasta ti bastano forse per l'aperitivo, per controllare se hai messo il sale, per verificare che l'acqua bolle, e non certo per sfamarti. Perché sui pacchi di pasta c'è scritto 80 grammi per persona, ma secondo me sotto, per praticità, hanno omesso delle specifiche importanti, tipo 80 grammi se non hai fame, 80 grammi se ti sei mangiato un panino col prosciutto prima, 80 grammi se hai previsto uno stinco con patate per secondo. Perché se io ho fame, 80 grammi è la quantità di pasta che mangio mentre aspetto che cuocia la pasta vera. E poi, parere personalissimo, la pasta non è qualcosa che si pesa, la pasta non si misura, la pasta non si sottopone a regole matematiche o a confini numerici. La pasta semplicemente si versa nella bilancia spenta, rigorosamente spenta, a sentimento, giusto per avere un contenitore mentre l'acqua bolle. Perché la pasta non si misura con la matematica.

0: Tra poco, Miami Flow Latino.
1: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
1: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
7: Da Alia Liber, basso è bello.
8: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
7: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
8: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago Bio da 250 grammi a 2,89 euro.
7: Ali, migliora la vita.
8: Anche con i prezzi bassi.
9: Breaking news. Una buona serata da Mattia Venini. In Ucraina Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. Conclusi i funerali di Peppino Di Capri, icona della musica italiana, scomparso ieri all'età di 86 anni. Il feretro è uscito dalla chiesa di Santo Stefano, accolto dagli applausi della folla. Nell'aria le note del Sognatore, una delle sue canzoni più significative. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Germania, 11ª tappa del mondiale. Lo spagnolo su Ducati ha preceduto le due track house di Ogura e Fernandez, accorciando in classifica sul leader Martin. Bagnaia sesto, out di Giannantonio e Alex Marquez. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
15: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Forever Summer.
16: Amaneció dándome por pin.
17: Ah, sí. Mira, la cufia.
16: Ah, sí, pero prendi. Tiene, cuenta mía, cuenta mía.
18: El flow latino, baby.
19: Ci siamo, ci siamo. Tutto a posto, non a Ferragosto. Grande Sale Sanchez, Profeta Cubita, come stai?

0: Dai, siamo pronti?
1: Prontissimi.
0: Ci vuole solo una piccola sigletta o non cominciare con quel telefono oggi, ti giuro. Te lo rompo. Te lo rompo.
2: Sigla. Yo lo que estamos rulay. Llegó el Miami, baby.

0: Tino, oggi l'abbiamo dedicata alla moglie di Salito.
1: Esatto.
0: Tino. Io non ho avuto il coraggio di fare la la la, però. Lui sì.
2: Dai, io la la la.
0: Siamo in vivo.
1: Mario, che comunque immaginate se non sei la la la.
0: Ecco. Va bene, allora, altra puntata del Florentino, è piena estate, fa caldo. Lo so che fa caldo, non continuate a dirci. Cioè, c'è gente che non ha, che c'ha la piazzola in testa. Hai presente?
1: È gente.
0: Sai cos'è la piazzola?
3: Okay. Non è un gioco, eh.
0: Non è un gioco, la piazzola. La piazzola è quella parte di testa dove non ti crescono più i capelli.
1: Esatto.
0: E quando arriva il sole e quella gente prende il sole lì, diventa tutta scema e poi fa cose che non deve fare, capito?
1: Ah, e è per questo che se le cae il pelo ahí o è al contrario?
0: No, è prima, secondo me, è prima il sole del cortamento.
1: Come l'uovo e la gallina, no? Che chi viene primero?
0: Quindi stasera, oggi annuncio che dirò una cattiveria. Oggi dirò una cosa davvero cattiva. Ma non basta, mi sono rotto il coglione.
2: Alienta.
1: Vamos,
0: No, dai, cioè, scusa,
2: Tirala, tirala.
0: No, adesso no, adesso no.
1: Ah, ok. Vamo a entrare con la polemica. Sì, sta bene, dai, sto d'accordo.
0: Ma non tanto la polemica, perché alla fine, quando tu fai una cosa e dall'altra parte la concorrenza usa mezzi scorretti, cioè finché si gareggia a chi suona più forte, io ci sto.
1: Già, vamo a entrare nei dettagli.
3: Non è facile per voi, eh.
4: Il flow latino, baby.
0: Senti come suona forte il flow latino.
1: Ui,
2: ui, che rico.
0: Ah, a proposito, il flow latino DJ set domenica di

0: Cross, ¿justo?
1: Hey.
2: ¿Quieres entrar en el vivo de la situación ya o esperamos un ratico?
0: Ma è semplice in realtà.
1: Calienta.
0: Però devo fare una premessa.
1: Sì, ah,
0: ok. Allora, ci sta la concorrenza, è giusta la concorrenza, è assolutamente sacrosanta.
2: Claro,
0: la
2: libero mercato, claro.
0: Quando si tratta di il mio prodotto contro il tuo prodotto.
2: Esatto. Claro.
0: La qualità magari del prodotto, come la distribuisci, eccetera.
2: Claro, claro. Claro. Claro.
0: Quando tu devi andare dal padrone di un locale a denigrare personalmente le persone inventando cose, però
2: in base, già,
0: diventa

0: tanta calentura.
1: Flow Latino.
2: Allora, ok, perfetto, quello che dici tu mi fa un sacco di piacere anche, no? Però secondo me io ribatto ancora su una cosa. Fate

0: Okay. Marketing, quello che tu chiedi.
1: Se tu sei un gestore, uno ti viene a dire: guarda che quella è brutta gente. Capito? Tutte ste puttanate inventate. Tu, da gestore, dovresti capire: non puntano forse sulla qualità, ma
0: sulla denigrazione.
1: Ecco, chiuso il discorso. Ciao, ciao. Noi abbiamo la radio, questo abbiamo, questo usiamo.

0: il 19 domenica, dalle 18 alle 23 saremo per la prima volta al Boa Beach a Muggia, che è un beach club bellissimo. L'ingresso gratuito, figata, insomma, dura, diciamo, non oltre le 23, quindi arrivate veramente vicine alle 18.
1: Una perigena all'aperitivo, corona in mano, frutica e adios.
2: Ecco. E twerking. Tukiti, tukiti, tukiti.
3: Buchi,

0: pausa, pausa.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: È una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
11: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
12: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Conti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
13: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Ariana del Royale e Muggia, Trieste.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi.

0: quarto anno che siamo con loro.
1: Terzo. Sì.
0: A riprova del fatto che siamo brava gente.
1: Sì, è furlania, eh. Che non sono così facili.
0: E infatti vedremo chi vince la gara fra Furlania e Triestia, come si dice. Perché sabato siamo a Udine e domenica al Boa Beach Muggia Trieste col Flow Latino DJ set. Anche lì ingresso gratuito, anche lì sotto le stelle, ma davanti al mare, perché Trieste è il mare.
2: Bello.
1: Io ricordo che la chica triestina tenia un buon
0: flow. Dura. Sì.
1: Era una buona fiesta.
0: Vedremo se le signorine triestine sovrasteranno quello che faremo a Udine sabato. Vedremo.
1: Vamo a ver.
0: Al Boa Beach Muggia.
1: Ya, lo dijiste, ¿dónde era?
0: Boa Beach Muggia.
2: Repítelo, papi, dale, que no escuché.
0: Boa Beach Muggia.
2: Ahí me gusta.
3: Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
0: Caro profeta Cubita, hai vinto questa canzone.

0: me tiene loco.
1: Estás popolando, sí.
2: Flow Latino.
0: Si ustedes supieran lo que quiere decir esa canción.
3: No, que yo sé lo que quiere decir esa canción.
1: Dai, spiega, chico, cosa dice.
0: Mejor que no.
1: Dai. Dimmi, spiega cosa dice sto pezzo.
3: Bueno, bastante porno.
0: Es bastante porno. Yo te parto la tuba, que yo non puedo traducir esa vaina.
3: Ma
0: che
3: no,
1: desciavate,
3: no.
1: Cosa vuol dire?
0: Diciavate.
1: Dischiavati.
3: No,
0: no.
3: No,
0: è come dire. Cioè,
3: confiesate.
0: Sì, confiesate.
1: Ah, confessati.
0: Sì, sì, tipo. Algo
1: cioè, liberati, come, liberati. Sì, apri le porte, vedi, c'entrano le chiavi.
3: Chita lo segreto, esatto.
0: Esatto, io ti ho dato bim bim.
3: Dice praticamente che è un vizio che con nessuno altra donna si guarisce.
0: Si può curare.
1: Ok.
3: Beh,
0: sì. Ehi, è bellissimo. Ai, che riff.
1: Forse questo è il mio pezzo preferito.
3: Ah, è solo mi modi di interessare.

0: pulito premium?
1: L'ho pulito.
2: Raga, come sei?
1: Dopo
2: se
1: può essere.
0: Lidl.
2: Non sei.
0: L'ho pulito Lidl.
2: No, non sei. Non sei. L'ho pulito malo. Che sei?
1: L'ho pulito malo.
0: No, l'ho pulito premium. È come la bottiglia premium.
1: Bueno, l'ho pulito sin wifi.
2: Scarsi. Come si dice scarso in inglese?
0: Non lo so. Wake.
1: Hablando con il teacher.
2: Ah, sì, può essere, sì, può essere. Culito Wack.
0: Lo culito Wack.
2: Salió una canción, culito Wack.
0: Lo culito premium. Lo culito Wack. Lo culito premium. Lo culito Wack.
2: Ahí está, viste, ya salió.
0: No es difícil.

0: Latino.
1: Metterò il divieto, anche i cuoricini.
2: No, era cibo.
0: Llegó el Miami, baby.
1: Dai,
3: el loco estaba mirando el café de que sale el mojón de elefante.
2: No, es el mojón de elefante, loco.
1: ¿El qué?
3: ¿El cuál es? El del mojón de mono, ¿cuál es?
2: No, de mono, el del gato selvático.
1: Anda, cosa, el café.
2: Sí, el hay café. Un café que es el café más caro del mundo, que lo hacen con la caca seca del gato selvático.
1: Loro mangiano y cacchi di caffè e li cagano.
2: Non di caffè, di altre robe.
1: E secondo me invece di caffè.
2: Bueno, ora lo stiamo però no.
1: Ho visto quella puntata lì di Geo, quella roba lì.
2: Bueno, sì. Comen eso, lo cagano e poi tu ellos lo limpian, le hacen la vaina e chacchiti.
3: Deflecano.
2: Esatto. Sì.
1: E oltre?
3: Deflecano.
1: Deflecano. Facciamo un salto indietro, ve la ricordate questa?
2: Claro che yes.
1: A me ricorda Cantera e tutte quelle prime volte che suonavamo assieme.

0: Scusa?
1: Parzialmente digerite e le raccolgono. E poi dopo le hacen il lavoro e hacen il caffè.
0: Ma questo è proprio l'argomento che io vorrei sentire in una puntata del Florentino.
1: Claro. È il caffè más caro al mondo, questo è un montone di plata.
2: 40 euro al vasito.
0: Sì, ma fa cagare. Il tipo l'hanno comparato al caffè europeo e fa schifo. Cioè, no, bueno, a livello di qualità dicono che è molto peggio e lo vendono a cifre
1: sporvoglie. Non so, non l'ho provato io.
0: Comunque, va bene, se volete sapere di altri animali che defecano cose e voi ve le mangiate o bevete.
1: Deflecano.
0: Basta che ascoltate il nostro programma. No problem, baby. Tengo un amigo che si chiama Macarena, se tira foto in bikini.

0: gambe del Miami. O radio Peter Pan.
1: Tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Beat. Cooking Soul.

0: Arena, un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Peter Pan Impatto. La calda estate mantovana sta per essere travolta da Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, con i bollenti suoni di Marco Boffo e l'irresistibile simpatia di Edo. Non fartelo raccontare, balla con noi. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, Mantova.
7: On Radio Peter Pan.
8: Tutti i giorni dalle 17.30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
9: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
10: Sì, ma di guanciale di maiale.
9: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
10: È perciò.
11: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
12: Peter Pan Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali, solo un po' più di variabilità sull'arco alpino. Giornata di domani ancora all'insegna del sole e con calde d'afa in intensificazione e punte massime che nei grandi centri urbani in pianura saranno anche prossimi ai 35 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi nelle ore pomeridiane. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
17: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: è la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Forever Fun, Forever Summer.
21: Buon weekend ragazzi, siamo tornati, siamo quelli che ve le suonano differenti in console in questa prima mezz'ora, c'è Marco Boffi.

programma che vi suona quelle che già conoscete ma in maniera differente, quindi edit, remix, bootleg, mashup, mash edit, mash boot, insomma quello che arriva dai nostri DJ che si alternano poi di settimana in settimana. In questa prima mezz'ora è arrivato il nostro Marco Boffo. Ciao da Edo, ciao ragazzi, buon fine settimana con Radio Peter Pan come sempre. Pronti allora con queste 8 tracce e direi di partire subito con il disco di Tame Impala, si chiama Dracula e lo sentiremo nel mix di Aurelius. Subito dopo arriva Sam Jacobs, artista molto interessante, mashuppato da We Dance con una canzone di qualche anno fa, Pump Up The Jam, quindi siamo intorno all'89, assieme a Blueberries. Bella bella la versione che ha fatto We Dance, che sentiremo dopo però aver sentito anche il primo disco di questa sera, quello dei mondiali 2026. C'è Shakira con la sua Dai Dai, il mix è quello di Andrea Cecchini e Luca J Master, suonato da Marco

mashup di Widams che ha unito due hit molto molto forti. Ciao ragazzi, sono Edo e adesso continuiamo a suonarvele differenti. Un disco che era del 2012 è stato rifatto in versione anche italiana, cioè con un inserto italiano da Boro, è quello del Takata. Il Takabro che arriva dal 2012, ripreso appunto quest'anno da Boro, ripreso ancora nell'edit di Franco Lippi. Poi sentiremo anche un disco del 2015, Intoxicated Jamaican Bam Bam, nella versione di Angelo S. Bam. Ma subito Cortex and Peace con Al mio paese. Voi che siete magari in viaggio verso le ferie, disco perfetto per voi, quello di Serena Brancale, Levante e Delia. Lo sentiamo, scelto e suonato dal nostro Marco Boffo.

Intoxicated Jamaican, due hit molto molto forti mashuppate assieme e scelte dal nostro Marco Boffo in questo weekend differente come sempre. La musica il venerdì sera alle 9 della sera e poi replica nel fine settimana di Radio Peter Pan, ve la suoniamo in maniera diversa. Ad esempio tra poco ripeschiamo un bel pezzo del 2013, c'è Wiz Khalifa che ha suonato Can't Hold Us, Macklemore, ma subito alla testa gira Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla nel weekend differente. Sentiamo la versione differente di Socievole e Adalwolf.

0: different on Radio Peter Pan. Spot.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza?
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Ti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix, Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Cristian e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Radio Peter Pan è anche in video.
4: Un solo clic
1: e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

Voilà, Thomas, ti sei vestito bene, per suonare in questa mezz'ora di Peter Parry Mastered, il programma che vi suona le canzoni che già conoscete nelle versioni invece che ancora non conoscete. E se non avete conosciuto le canzoni che abbiamo suonato nella prima ora, do not worry, che c'è il podcast dal sito peterpan.it o dall'app di Radio Peter Pan, e ovviamente anche la tracklist sui nostri social, Facebook, Instagram, cercate Peter Parry Mastered. Il nostro Thomas Menegazzi cosa ha scelto? Beh, tra poco sentiremo RVFV con Alex Gardini, Mirandote. Sentiremo anche Anna con White Girl Wasted, ma attenzione perché arriva il mashup fatto da Thomas Menegazzi, Marco Ferri e Loris Santin, che lo unisce a David Guetta. Subito invece Ligot

presenti anche agli eventi di Radio Peter Pan e presenti anche in Peter Pan Remastered. Thomas Menegazzi ha scelto il loro bootleg appunto per unire Michael Jackson, John Legend e Kesia. Su Peter Pan il nostro Thomas ne suona altre due in questo weekend differente. Sentiremo Atlas che arriva con Passo Ben Solto, che sarebbe un passo bello sciolto, cioè quando vai a ballare, capito, con quel mood giusto. Il mix dei Medusa sta andando fortissimo per questa produzione Brazilian Funk, ma subito dal 2012 al 2026 con il remix di Menegazzi & Ferri di Beauty and a Beat. C'è Justin Bieber con Morten suonato in Peter Pan Remastered.

0: Hotspot.
1: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
3: Battolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Battolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young viaggia sempre con te.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Forever Fun, Forever Summer.
12: This is my house. House, gallery, gallery, gallery, gallery.

di House Gallery su Peter Pan, che significa che siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house. Io sono Fuxy, al mixer c'è Andrea De Luca e cominciamo questo viaggio dal 1998. Stardust, Music Sounds Better With You.

Ciao Scalleri, su Peter Pan, il viaggio nella storia della Music House, con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare Sissy Peniston con Finally del 1997. Questo che abbiamo ascoltato è uno dei remix ufficiali usciti in quell'anno, che hanno ridato vita musicale a questo pezzo, uscito originariamente nel 1991, e che poi negli anni è stato più volte remixato. Adesso andiamo al 2003, c'è Spiller con Sola.

0: Killer con Solo dal 2003, mentre ora andiamo al 1991, anno in cui gli FBI Project, esponenti più popolari dell'Italo House di fine anni 80 e primi anni 90, realizzano Let's Go.
1: The History of House Music. House Gallery. Music selected by Andrea De Luca. On Radio Victor Pan.

estivi del 1991 legati a questa canzone Just Get Up and Dance di Africa Bambaataa. Ora rimaniamo nello stesso periodo storico, il 1992. I Nightcrawlers, ispirandosi a Past the Feeling On dei Creative Source del 1975, realizzano uno dei brani più remixati della storia del

0: dal 1991, DJ Herbie featuring Steffi, Move Your Love, a chiudere la prima parte di House Gallery, una prima parte musicalmente molto 90s. Ora facciamo una breve pausa e tra poco torniamo a farvi viaggiare nella storia della musica house.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provarti.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.
10: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.

0: Fun Forever Summer.
1: This is my house.
2: House gallery. The history of house music.
3: Sta ascoltando House Gallery su Peter Pan, la storia della musica house. Con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mixer, pronto a ripartire dal 1995.

Music House con Activa I Try del 1995, una produzione italiana, milanese per la precisione. E adesso rimaniamo in Italia, ma ci spostiamo in Friuli. Era il 1997 quando tre miei amici DJ e producer, Gianni Coletti,

0: Ciao Sgallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1993 Capricorn 20 Hertz. Ora invece andiamo al 2017, Tino Piontek, ovvero Purple Disco Machine, e questa è Body Funk.
1: The History of House Music.
2: House Gallery.
1: Music selected by
3: Andrea De Luca
2: and Radio Peter Pan.

0: dal 1999, You Don't Know Me di Armand Van Helden, che per realizzare questo pezzo ha campionato i violini di Dance With You di Kerry Lucas e il groove di JD Plastic Dreams. Mentre ora tornano su House Gallery Cube Guys con Jump dal 2011.
1: Ehi, hey, Nino!
2: House Gallery, House Gallery, House Gallery, House Gallery, House Gallery, House Gallery.
1: Ehi, Nino, e scusami.

0: giusta la banda.
1: Siamo quasi alla fine di questa puntata di House Gallery con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer. Mancano ancora due pezzi per concluderla. E allora, il primo pezzo di Basement Jaxx, questo è Bingo Bango, produzione del 1999.

0: E con Lauren Wolf e Saxo del 2023 si chiude questa puntata di House Gallery. Prossimo appuntamento su Peter Pan fra 7 giorni. Come sempre ringrazio Andrea De Luca che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fuxi è tutto, ciao.
1: Tra poco The House Family con Mr. Ralph. 6 foot 2, eyes blue, I'm into it.

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Peter Pan Pink Power.
1: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso. Info su notterosaoderzo.it.
2: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan. Squat.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
12: Perché se non Deghi, non ci credi!
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix. Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Tra poco Peter Pan.

0: radio.
1: Peter Pan.
2: Sport. Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner Radio Peter Pan.
5: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner Radio Peter Pan.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walkino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
0: Forever Fun, Forever Summer.

Inizia un nuovo appuntamento di Club Vibes su Peter Pan. Club Vibes è quel programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Lo puoi ascoltare ovviamente qui su Radio Peter Pan. Io sono Fuxi, al mixer a selezionare e mixare tutti i pezzi sono già pronti in console Thomas Menegazzi e Marco Ferri. E allora cominciamo con la prima tripletta di questa puntata. Moving to the Sun, Ugel, Ultranate, Aie, Casango e Alejandro Garrido e Volante.

0: Stay With Us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Spot.
2: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Peter Pan Impatto.
3: Sabato 18 luglio, Radio Peter Pan torna al Beer Belly Festival. Il Peter Pan Impatto darà una scossa a una festa che ormai è casa, con la coppia imprevedibile Andrea De Luca e Fedro. Segui il ritmo della Dance Crew e balla con noi tutta la notte. Sabato 18 luglio, Peter Pan Impatto al Beer Belly Festival. Scandolara di Zero Branco, Treviso.
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Peter Pan Forever Summer.

su Peter Pan, stai ascoltando i suoni di Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e che ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxi, al mixer, a selezionare e mixare i pezzi Thomas Menegazzi e Marco Ferri, e siamo pronti a ripartire con la prossima tripletta composta da Axel & Bone, Whatever Turn You On, I Like It, Milk & Sugar e James Are, Midnight Replay di Seal Man.

0: Mazzoli e Marco Corsi. Stream by Andrea Nordio. On Radio Peter Pan.
1: Techno Classic.
0: Techno Classic. Perché il classico non si batte.
2: Ladies and gentlemen, we are back. Back again.
3: State ascoltando Techno Classic. Buon sabato a tutti. Se state ascoltando la puntata inedita, altrimenti buonasera.
4: Se ascoltate una delle repliche settimanali che vanno in onda su Radio Peter Pan, altrimenti
3: buon ascolto a quelli che ci ascoltano
4: dal nostro sito peterpan.it o da altre piattaforme
3: di streaming, perché noi ci siamo.

0: di techno.
1: Che mi piace perché è molto, molto sensato, molto senso, soprattutto in questo periodo in cui abbiamo
0: cominciato a presentarvi le canzoni suddividendole in zone musicali.
1: Non solamente in anni, non solamente in velocità, ma letteralmente zone musicali, generi.
0: Forse a parole è difficile da capire, ma adesso ve lo spiego meglio con la musica.
1: Attention. Benvenuti nella zona
0: Melodic Techno Classic.
1: Siccome

0: The Mirage 2022 e dallo stesso anno ad aprire Anima con Running.
1: La velocità non è in realtà così esagerata, siamo a 125 bpm, però è l'inizio, ragazzi, è l'inizio, vi ho spiegato.
0: Go! I professori di scuola di Tecno hanno un progetto, hanno un viaggio pensato esclusivamente

0: storia della musica techno, techno, techno, techno, techno,
1: techno, techno, musica techno,
0: con Luca Antolini e Marco Corti, e Marco Corti, e Marco Corti.

vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Techno Classic, solo su Radio Peter Pan. Pan, solo su Radio Peter Pan.

Mugwai vs Skate Acid di T64, disco del 2018. Prima invece Q-Mac con Specific Flavor dal 2019. E ad aprire il cacciabombardiere e il navigator, ovvero Marco Cordi e Luca Antolini con My Mind, disco del 2022. Era la zona New Classic, adesso invece ci spostiamo in una zona che fa danni. Io vi avviso, ragazzi, questa zona fa danni. Di solito consiglio di alzare il volume della radio, in questo caso

0: il 2000, anzi più precisamente 98, 99, 2000, letteralmente sono questi gli anni
1: delle prossime tre canzoni, cominciando con Mauro Picotto, Lizard, 1998.
0: Subito dopo Maurizio Benedetta e Christian Express con Resurrection. E a chiudere

Non si batte, non si batte, non si batte, non si batte, non si batte, non si batte. Non si batte.

0: Abbiamo chiuso con Heidi White, Pullover, versione hard. Prima Maurizio Benedetti insieme a Christian Express, Resurrection.
1: E ad aprire invece Mauro Picotto con Lizard dal 1998.
0: Zona basso in levare che
1: si conclude, adesso però dobbiamo anche chiudere la mezz'ora.
0: Sapete che è tradizione chiudere la mezz'ora con stile, con grazia ed eleganza.
1: Ovvero con la hardstyle track, che in questo caso
0: è del signor Marco Cordi, è del signor Cacciabombardiere, ovvero
1: Marco Cordi e
0: Piero Zetta, questa è Arena dal 2007.

0: A voi che avete ascoltato vi ricordo tra l'altro che potete interagire con questo programma scrivendo ai canali ufficiali di Tecnoclassic su Instagram e Facebook, cercando semplicemente Tecnoclassic, ma anche scrivendo a Radio Peter Pan o scrivendo ai protagonisti di questo programma, Luca Antolini e Marco Cordi. Perché vi dico di scriverci?
1: Perché in questo modo
0: potete anche suggerirci delle canzoni che potreste magari poi ascoltare
1: in diretta su Radio Peter Pan.
0: Quindi provateci, consigliate,
1: chiedete.
0: Prima mezz'ora andata, pubblicità,
1: ma la Tecno continua.
2: Radio Peter Pan, Tecnoclassic con Luca Antolini e Marco Cordi.
3: Squat. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Bentornati, siamo quelli di Techno Classic. Di nuovo buon sabato se state ascoltando la puntata inedita, altrimenti buonasera, buon pomeriggio, buonanotte a quelli che ci ascoltano
1: in streaming, in podcast, in qualche piattaforma streaming. Noi ci siamo, ragazzi, vogliamo condividere con voi
0: un po' di scuola di techno.

0: EDM c'è Push con Universal Nation. Subito dopo Paul Van Dyk con Foreign Angel. Go! A chiudere Ricky Phobis, No Regular.
1: Attenzione che arriva la grande botta.
2: On Radio Peter Pan. The Techno Classic con Luca Antonini.

0: non è tutto, ma non è tutto, perché continuiamo ad aumentare la sua velocità.
1: Dopo la zona trance classic, adesso invece zona hard trance.
0: Rimaniamo all'incirca negli stessi anni, rimaniamo anche alla stessa velocità, ma lo facciamo con tre canzoni di questa portata.
1: The Devil's The Sixth Gate,
0: subito dopo Commander Tom, RMI,
1: nella versione di Mirko Milano. A chiudere Club Disciples con Fly, DJ Gollum e DJ Yanni remix.

0: Hard Trance 92.000 si continua a pestare con Reezy and Busy Struggle for Pleasure.
1: Subito dopo Legend B con Lost in Love.
0: E a chiudere D-Rex con Soylent Green.

0: puntata e poi chiuderemo con la ciliegina sulla torta. Ma
1: ci arriviamo tra un attimo. Prima vi dico che canzoni abbiamo appena ascoltato. Erano
0: D-Rex con Silent Green, prima invece Legend B con Lost in Love, e ad aprire Reezy and Beezy con Struggle for Pleasure.
1: Zona Hard Trance 90-2000 e adesso invece zona Hard Style.
0: Si va a 150 bpm, lo facciamo
1: con il navigator Luca Antolini
0: insieme a Zatox. Questa è Open Your Mind dal 2018.
2: The only truth that exists is what we believe.

0: Livello altissimo, 150 bpm con Zatox insieme a Luca Antolini. Questa è Open Your Mind, la hardstyle track che chiude questa puntata di Tecnoclassica. Grazie a tutti voi che avete scelto di ascoltare questo programma. Grazie a Luca Antolini, grazie a Marco Cordi, grazie a quelli che ci hanno consigliato delle canzoni, che ci hanno suggerito delle tracce che vorrebbero ascoltare qui su Radio Peter Pan. Va benissimo, seguiteci, scriveteci, taggateci, fate le stories, a noi fa sempre piacere. Questa puntata è terminata, quindi la techno è finita. Andate in pace. Ciao, da Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby.
2: La notte su

0: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Forever Summer. Peter Pan, Night Vibes. La notte è Peter Pan, Night Vibes. Vibes.

Peter Pan, Night Vibes. La notte è Peter Pan, Night Vibes. Vibes. Every day since

Disco Machine. Attenzione, perché oggi, raga, si inizia male. Si inizia male, non cominciamo a piangere, godiamoci, divertiamoci e soprattutto sigla. Let's go!